sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio, che non mi piace per niente ma devo sorridere sempre? Che ne sai tu?

0: prima il momento. Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Radio 3 Telesuona

0: pam pam pam pam.
1: Giulio, Debe, ehi, Fines,
2: che c'è mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
3: Radio 3 Telesuona.

0: tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine, da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldreri.

0: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1° agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlo

0: Stegar.ch.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: d'estate. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

Eccoci, buongiorno, buon primo agosto, buon compleanno Svizzera, buongiorno a tutte e a tutti che siete già in ascolto qui su Radio Tarrei. Guardate, uno sfondo più patriottico di questo non c'era, col bandierone che sventola. Staremo assieme fino a mezzogiorno questa mattina, poi oggi ci sarà il buon Maxi B, una mattinata dedicata a un po' di curiosità sulla Svizzera, tanta tanta ottima musica, anche un pochettino di musica elvetica ci mancherebbe, e anche qualche richiesta, quindi non abbiate paura, quindi siamo qui per divertirci assieme, passare qualche ora in compagnia in questo inizio di primo di agosto, quando si stanno iniziando a preparare poi le grigliate per il pomeriggio, per la sera, magari anche la gente si sta iniziando così a muovere, cioè che si sta svegliando, per poter poi partire e andare magari al fresco in montagna a trovare gli amici. Una giornata che ci sono anche diverse persone che lavorano, quindi salutiamo anche loro, facciamo compagnia anche a coloro che in questa giornata di festa lavorano. Ma io prima di tutto partirei, cioè non so voi, ma partirei con l'inno, decisamente. Cosa facciamo? Ce lo facciamo mancare? Io direi proprio di no.

Applausi che scrosciano e ancora un buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, si sono alzati in questo momento. Oggi colazione con la treccia, ci mancherebbe. Io ho fatto colazione con uno di quei panini con su la bandierina, quelli tipici del primo d'agosto, buonissimo. Noi stiamo andando sul San Gottardo per la messa sul passo. Buona festa nazionale a tutti, buona festa anche a Anna Maria, buongiorno anche a te Aurora, buongiorno a tutti. Io direi che partiamo subito con la musica e lo facciamo. Hai detto San Gottardo? Avete detto San Gottardo? E allora andiamo con la dedica, questa dal vivo, dei Gottard alla montagna che li ha ispirati, quindi dalla quale prendono anche ispirazione per il loro nome. E questa è la versione live di una canzone magnifica loro che si intitola Mountain Mama. Quindi iniziamo con un po' di musica di casa nostra, ticinese, che è andata nel mondo, che è andata ovunque.

Mamma mia che sveglia potentissima con i Gotthard e la loro Mountain Mama. Quindi questa mattina alterneremo un pochettino di musica classica da Radio 3i, quindi con la nostra base musicale, la nostra linea. Poi faremo qualche inserto così ogni tanto, ma io direi di partire subito con un inserto di quelli di peso, visto che abbiamo celebrato il San Gottardo con i Gotthard. Io direi di celebrare qualcosa d'altro che rappresenta soprattutto noi ticinesi, e lo facciamo con chi? Beh, io direi con loro. Dio, ma che salto è questo tra i Gotthard e il trio di Gandria con il boccalino? Mamma mia.

Immagino che oggi un qualche boccalino girerà, un qualche tazzino così sui vari tavoli delle varie grigliate, delle varie feste, dei vari grotti. Sarà un bello scambio, così una giornata di festa, di mangiate. Andremo anche a vedere un pochettino quali sono i piatti che in Svizzera piacciono di più anche all'estero, cioè cos'è che ci invidiano gli altri. E alcune cose non ce le invidiano perché non le conoscono, ma bene così. Comunque andremo anche a fare un giro così nel passato, un giro nel passato per andare a scoprire un pochettino quello che si festeggiava, quello che si mangiava anche soprattutto negli anni passati nei ristoranti del cantone proprio il primo di agosto. Quindi sarà una mattinata un po' così, un po' di scoperta, un po' con i vostri messaggi, un po' di musica. Ci divertiamo assieme, si giocherà anche, quindi una mattinata ricca e densa. Adesso una splendida canzone di Lucio Battisti.

Robin Schulz, Francesco Yates con questa Sugar, e noi andiamo a fare un giro di auguri. Ci mancherebbe, Manu. Allora partiamo dalla Manu che dice: ciao, noi siamo Splugger in vacanza in camper, è freschissimo e bellissimo e immagino che si sta bene. C'è anche la foto del piccolo Camillo, questo cagnolino che se la sta dormendo alla grandissimo. E poi voglio fare gli auguri anche a Baldo, la mia dolce metà, dolce metà di Manu, non la mia, anche se ti voglio bene Baldo, preoccupas mia. Oggi è il nostro anniversario, quindi tanti auguri a voi, il vostro anniversario. Poi andiamo da Ale che dice: buongiorno, oggi oltre che ad essere la festa nazionale è anche la festa dei miei genitori, 62 anni di matrimonio, tanti auguri a loro. Tanti auguri a voi da Ale e tanti auguri anche da tutto lo staff di Radio 3i, ci mancherebbe, tanti auguri a tutti. 62 sono tanti, eh? 62 sono veramente tanti. Come si fa? Qual è il segreto per arrivare a 62 anni? 62 primi d'agosto assieme praticamente. È un bel traguardo, complimenti, complimenti. Ciao, noi aspettiamo gente sui Monti di Ronco a Cassina. Dai, dai, dai, ciao Fiorenza. Tra l'altro, se ci sono feste e tutto, io ho già raccolto un po' di flyer, ma voi continuate a mandarli, che così diciamo dove si festeggia oggi, dove si può andare a

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

Era il 2007, allora facciamo un bel giro. Saluti da Valbella, un grande abbraccio. Questa sera rossa in Valcalanca, polenta, mortadella e strachin. Saluti anche al Giaci. Adesso passo anche quella foto bellissima che mi hai mandato da Valbella. Un attimino che ci arriviamo. Poi andiamo ancora a Maroggia, al Grotto della Valle. Ci sarà musica dal vivo, la grigliata. Buon primo agosto a tutti. E ancora io mi sono salvato una cartella con le varie iniziative che ci sono. Allora andiamo con ordine. Allora, al Campo Bestiale a Campo Blegno, quello degli scout, Campo Blegno e Ghirone, ci sarà la possibilità di visitare il campo e quindi ci sarà una cerimonia ufficiale, il saluto degli scout a partire dalle 15. Prima ci sarà anche il pranzo, ma mi dicevano che forse era già tutto praticamente pieno, ma potete andare su, qualcosa vi danno da mangiare, non abbiate paura, poi su è bello fresco. E se andrà avanti ci sarà l'allocuzione ufficiale con Martin Pfister e quindi potete passare una bella giornata. Poi ancora dove? A Scareglia. Qua c'era ieri sera e poi il prossimo weekend, ma tra l'altro ho visto che c'era la bandiera sui denti della vecchia, bellissima, imponente. Andiamo ancora ad Agno, ci sono le commemorazioni ufficiali del primo agosto, dove c'è l'open air di Agno, quindi questa sera anche lì ci sarà modo di far festa sicuramente. Un'altra foto che era arrivato, dov'è che siamo qui? Non ci vedo così vicino. Ah, Valmara, festa nazionale il primo agosto. Quindi a Maroggia, al Lido Comunale, a Melano, Piazzale Santa Lucia, Rovio, Piazza Fontana, lì dalle 19. Poi ci sarà a Melano la parte ufficiale con Raffaele De Rosa e quindi si potrà anche lì assistere alle allocuzioni, quelle ufficiali. Andiamo ancora dove? C'è la nuotata popolare anche, un'attività questo primo agosto, le iscrizioni erano chiuse il 24 luglio, ma potete comunque sempre andare a fare un giro, ad Agno, la nuotata popolare. Poi questo qua siamo dove? A Castaneda, festa nazionale il primo di agosto, dalle 15.30 merenda e giochi per i bambini, dalle 18.30 Rosbif, Tomino, musica dal vivo, insomma ci sarà modo di far festa. E poi ancora ne ho un'altra sotto mano che non trovo più, dov'è che l'ho messo? Guardalo qua. A Vernate, la festa del primo agosto, alle scuole con il municipio e i Farciam che organizzano. Alle 17.30 l'apertura della buvette, alle 20 la griglia è pronta, alle 21 c'è il discorso del primo agosto. Se avete voglia di andare, le vostre torte sono sempre molto apprezzate. Allora, apertura buvette alle 17.30, alla griglia bisogna andare per Sugasu, così. Guarda.

Poi oltre a tutti i brunch in fattoria che stanno preparando, salutiamo tutti coloro che si stanno prodigando per mettere i tavoli, le panchine, le tovaglie, preparare, tagliare, affettare. Si va anche, ci scrive Serio, che all'Alpe Soresha c'è il brunch del contadino, quindi se avete bisogno di refrigerio sicuramente all'Alpe Soresha lo trovate, poco ma sicuro. Bellissime queste foto che ci avete inviato, che avete inviato qui alla radio, che noi pian piano facciamo vedere. Buongiorno a tutti, anche la Cri, una buona giornata. Tra poco andremo a vedere anche la situazione del meteo. Andiamo a Locarnomonti a fare un giro. Ci ascoltiamo una canzone con Mary J. Blige. Tanto vedo di collegarmi con Locarnomonti.

0: O fai su un casotto, ho fatto un po' di confusione. Il meteo con lo carro Monti alle 9.40, chiamato i colleghi, ha detto ci sentiamo dopo. Adesso c'è il meteo, ma ve lo faccio io, perché aveva mandato le previsioni. Quindi adesso vediamo che cosa succede per le prossime ore. Dopo lo faremo un pochettino più approfondito con loro tra un'oretta.
1: L'estate di Radio 3. Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
0: Il meteo in questa mattinata, in questo primo agosto, che cosa ci dice la previsione fino a questa sera? Al sud bello soleggiato, verso sera in montagna temporali isolati, al nord al mattino nuvolamenti estesi e qualche rovescio isolato, nel pomeriggio abbastanza soleggiato ma con tendenza a temporali soprattutto sulle Alpi. Temperature al sud 33 gradi le massime, al nord 29, mentre domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo. Nelle Alpi verso sera qualche temporale che arriverà ma in maniera isolata, la temperatura minima compresa fra 19 e 22 gradi, massime al sud sempre sui 33. Eh sì, è un caldo micidiale in questo caso. Noi ci separiamo brevemente e poi torniamo subito.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9 da Vesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
1: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: E la maglietta che state vedendo adesso su Teleticino, che ci sta seguendo tramite televisione, ce l'ha mandata Walter, e c'ha l'inno, meno i passaggi essenziali dell'inno nelle quattro lingue nazionali, quindi non ci sono scuse. Però Walter, sono fortunati quelli che sono da dietro di te quando parte l'inno, che così possono leggere. Te devi avere a tua volta qualcuno davanti con la stessa maglietta, oppure è un servizio alla comunità, te che conosci l'inno e quindi dici: dai, vi faccio un favore, se bisogna cantarlo guardatemi in schiena, lo potete cantare in francese, in tedesco, in italiano e anche in romancio, ma pensa te, se ne inventano di tutti i colori. Bella però, complimenti, la maglietta ideale per questa giornata. E adesso arriva lui, Cosmo, a trovarci qui su Radio 3.
1: Fatto un

comprato il distintivo del primo agosto, quello di ProPatria, che da 103 anni crea e distribuisce per il primo agosto appunto i distintivi. Poi ricavato il prezzo, 5 franchi, verrà riutilizzato per promuovere la cultura edilizia elvetica, ristrutturare edifici di rilevanza storica e le usanze, quindi le tradizioni che sono ancora vive, per non perderle. Quest'anno il distintivo ha una due particolarità. Vabbè, chiaramente lo si può mettere come portachiavi, ma ha anche una chiusura in velcro, quindi che si chiude, un omaggio all'ingegnere svizzero Georges de Mestral, che nel 1951, mentre stava passeggiando, gli arrivò in schiena uno dei frutti della bardana maggiore, sono quelli che si attaccano ai vestiti. Lo esaminò incuriosito, ingegnere, vedi qua, mente brillante, ci ha visto lungo, lo esaminò al microscopio, vide questi minuscoli ganci elastici e detto: ma perché non facciamo una chiusura così? Tosta che si è messo, depositato il brevetto e voilà! Quindi il velcro è anche una bella invenzione elvetica, grazie al signor De Mestral che c'è arrivato. Buongiorno anche Monica, ma che belli caprioletti che si vedono, sono venuti a farti visita questa notte, immagino. La fototrappola si vede bene, c'è la mamma con il piccolino, lei bella tranquilla, quindi si vede che stanno bene. C'han caldo, molto caldo anche loro. Noi andiamo ancora con una canzoncina, poi breve pubblicità e poi andiamo a vedere anche il traffico, perché stamattina ne ho già visti diversi di turisti confederati d'Oltralpe che si lanciavano sulle strade del cantone. E vabbè, chiaramente vanno in vacanza, poi qualcuno si ferma anche qua, ci mancherebbe che non che sa ferma mia chi. Così bello il Ticino, vengono qua a fare il bagno, vengono qua a prendere un po' di caldo, che poi fa più caldo quasi in Svizzera tedesca che qua, ma fa niente, tralasciamo.

0: Questa è Radio 3. Radio 3 Telesuona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Sono le 8:58.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
6: Infotraffico.
4: Andiamo sulle strade, autostrade della Svizzera italiana, 3 chilometri tra Quinto e Airolo, quindi in autostrada in direzione nord. C'è un pochettino di traffico, segnala Via Swiss, anche sulla cantonale, quindi sappiatelo, se state andando verso nord c'è qualcosina da aspettare. Al Gottardo, ma in direzione opposta, sono 8 i chilometri con attese di circa un'ora e 30 minuti, quindi sono ancora in tanti che si stanno cercando di varcare le Alpi. Questa è la situazione per il momento. Sugli altri tratti non si segnalano grossi disagi. Dicevamo, un po' di musica di casa nostra e lo facciamo con i 77 Bombay Street. Questa è la loro hit principale, quella che li ha lanciati, I Love Lady Gaga.

direttamente dai Grigioni, loro i 77 Bombay Street. Quindi in questa mattinata andremo a ascoltare anche un pochettino di musica elvetica, giustamente per celebrare le feste del 1 agosto. Buongiorno anche a Sonia, ti abbiamo lasciato ieri sera che parlavi di traffico e ti ritroviamo questa mattina che parli di traffico. E abbiamo fatto il punto veloce, ma è andata tutto bene. Tra l'altro, qualche informazione in più riguardo alla questione della nuotata popolare che partirà tra circa un'oretta e mezza da Agno, o meglio da Magliaso. Adesso ecco che ingrandisco il foglio. Allora, adesso c'è il tra una ventina di minuti il saluto ai nuotatori presso il parco al lago di Agno, poi ci sarà la trasferta verso Magliaso, consegna, appello, riscaldamento al lido di Magliaso, alle 10:30 partenza della quinta edizione della nuotata popolare. Entro le 12:30, se no vengono a prendermi col pedalò, arrivo ad Agno. Ecco, quindi questo qua è il programma per chi vorrà restare al lido di Agno, lì bello tranquillo a godersi la giornata. C'è da mangiare, c'è da bere. Poi dalle 18 altro momento di grande festa, che così anche quelli che fanno la nuotata hanno un attimo per fare un pussin e fare una doccia, sempre presso il parco al lago di Agno per la festa del 1 agosto. Tante le cornie, discorso ufficiale, insomma ci sarà un bel momento di festa. In più domani è anche domenica, perché capitava degli anni dove il 1 d'agosto era un giorno così in settimana e il Dio se lavorava, quindi era sempre difficile, diciamo, lasciarsi andare così del tutto, adesso senza strafare, senza strafogarsi, ma giustamente lasciandosi un pochettino andare. Andiamo con un bel classicone qua, torniamo indietro di qualche anno, arrivano i Dire Straits con la loro Walk of Life. E questa qua per il riscaldamento, la nuotata popolare è perfetta, eh? Ti fa entrare così in clima. Forza nuotatori! E poi va bene anche che il lago è caldissimo, quindi che mi ha problemi da quel lato lì, fuori fa caldo, quindi ti butti volentieri.

Dire Straits con Walk of Life, e quindi qua sta partendo il riscaldamento per la nuotata popolare. Abbiamo detto, prima abbiamo ascoltato i 77, Bombay Street, quindi adesso cambiamo letteralmente cantone. Però torniamo in Svizzera e andiamo a Visp, dove troviamo lei, Stephanie Heinzmann. Qua l'ascoltiamo con la sua Best Life. Lei che tra l'altro è, cioè, anche suo fratello è cantante, cioè ha famiglia di cantanti, ha famiglia di musicisti, spesso suonano anche assieme, giustamente, così fanno il car sharing andare, non devono prendere su due auto, partono da casa tutti e due tranquilli, vanno via così. Dopo ascoltiamo anche DJ Bobo, perché anche quello va ascoltato.

0: next year. Maybe we might get there. Save up all the good times, yeah.
1: Stefani Heinzmann, qui l'abbiamo sentita con la sua Best Life, e per motivare ancora un pochettino i nuotatori, adesso ci ascoltiamo una canzone che parla proprio di questo, di nuotare, Swim dei BTS, e poi torniamo in Ticino e ci ascoltiamo dei Vatvuk Dannata. È 20 anni fa quando usciva la canzone che ascolteremo tra poco, ma prima, come detto, i BTS.

0: E salutiamo il Jackie, il Cerno e tutti i Vatvuk che con questi occhi di Shanghai ci hanno riportato indietro al 2007. Una dedica, un caro saluto dalla Marti che vuole salutare la Daniela del negozio Room 18 di Bellinzona. Quindi buona giornata a te, buona giornata a tutti. E sì, ricordiamo giustamente, bravi, bravi, che c'è il divieto in tutto il cantone dei fuochi d'artificio. Fate attenzione, non facciamo correre i pompieri, ma si raccomandi che è tutto secco, bisogna rispettarle queste cose, attenzione. È bene fare anche un po' di prevenzione, meglio dirlo una volta in più, va là. Ci separiamo brevemente, poi torniamo per continuare questa mattinata di festa assieme.
1: Questa è Radio 3 delle Suore. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris. Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
2: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

0: i Take That. E adesso facciamo un salto indietro nel passato, restando sul territorio, perché sono andato un pochettino a curiosare nell'archivio dei giornali per andare a vedere che cosa si mangiava nei ristoranti ticinesi il giorno del primo agosto del 1976, quindi dobbiamo tornare indietro di qualche anno, ma erano diversi ristoranti che proponevano vari menù. Ad esempio l'Hotel de la Paix a Lugano, Paradiso, in occasione della festa nazionale proponeva una grigliata a buffet nel giardino attorno alla piscina, e poi i fuochi d'artificio, tutto accompagnato da Lino e Leo, duo musicale. 20 franchi in totale per la grigliata a buffet. Poi cos'è che c'era ancora? C'era l'albergo Pergola a Caslano. Questo qua il menù era bello, sentite qua. C'era all'inizio un brodino allo sherry, poi dei ravioli alla salvia, un arrosto misto con una macedonia di verdure, delle patate novelle e poi una bella coppa di gelato. Suona per voi i Balas con un bel ballo nostrano. E si andava avanti fino alla una di notte, quindi per tirarla un pochettino. Il ristorante del Sole a Lugaggia, menù speciale per l'occasione, che ci sarà la festa, ci sarà poi un duo nostrano, dicono, e sulla nostra terrazza inoltre si potrà ammirare il falò sulle montagne della Capriasca e della Valcolla. Si prega di riservare i tavoli perché chiaramente andavano a ruba. L'albergo ristorante del pesce a Ponte Tresa, c'era chiaramente filetto di pesce persico e sulla terrazza, festa sulla terrazza con buffet anche a discrezione. Allora, i prezzi chiaramente erano quelli del 1976, erano molto molto diversi. Addirittura a Origlio si parlava di barbecue tra virgolette, quindi era magari anche un po' una novità. E poi una chitarra e un mandolino alliteranno la vostra serata. Anche qua si poteva ballare, serate in compagnia. Magari qualcuno si ricorda anche qualche festa passata in uno di questi ristoranti, facevano questi menu in grande. Addirittura c'erano dei ristoranti che mettevano i menu praticamente solo in francese e in tedesco, perché erano principalmente rivolti a una clientela svizzera-tedesco, svizzera-francese, che arrivava qua per le vacanze. Prima siamo tornati al 2007 con i Vatvuk e i loro Occhi di Shanghai, una canzone che è tra le prime che ha avuto un successone per il gruppo ticinese. E adesso andiamo ancora più indietro, torniamo al 2003, dove troviamo un allora giovanissimo DJ Bobo che aveva fatto ballare tutto il mondo con questa canzone qua.
1: Chihuahua.
0: Ve la ricordate? Dai!
1: Chihuahua!

The Giants right now, e adesso noi facciamo una sterzata, torniamo di prepotenza in Ticino con una perla musicale da Vittorio Castelnuovo.

Tobas Salumino che ci ascoltano, così anche una Ticinella. Adesso io devo provare a chiamare gli amici di Locarno Monti senza far danni. Metto una canzone, questa qua anche non è ticinese, ma questa qua ti dà la carica. Spirit in the Sky 1987, Doctor and Medics, e poi tra poco andremo a far la meteo.

0: Questa settimana alla Migros 31% sul Gruyère Suchois in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: E come promesso andiamo a Locarno Monti, dove troviamo Luca Panziera in maniera un po' diversa. Facciamo col telefono, vediamo se funziona. Buongiorno Luca.
2: Ciao Ruben, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Sì, tutto a posto, grazie, voi anche?
1: Tutto bene, grazie. Allora facci un po' una panoramica di quello che dobbiamo aspettarci oggi e domani.
2: Ma sì, abbiamo un fine settimana all'insegna del tempo stabile, prevalentemente stabile, ancora condizioni di alta pressione, però la massa d'aria è comunque un po' instabile, soprattutto nel pomeriggio. Questo vuol dire che oggi ci attende una giornata generalmente soleggiata, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, un po' come vediamo un po' di solito in questo periodo. Tendenza a temporali però bassa, nel senso che nel pomeriggio soprattutto le zone più settentrionali dell'Alto Ticino, del Moesano, potranno vedere un temporale isolato, probabilmente più a sud. Comunque resteremo all'insegna del tempo asciutto e temporali che anche laddove si verificheranno poi ora di sera il tutto dovrebbe calmarsi, quindi la serata si preannuncia tranquilla un po' su tutto il cantone. Temperature ancora elevate, siamo oggi attorno ai 33 gradi di massima, sempre abbastanza caldo anche in montagna, isoterma di 0 gradi a 4200 metri. E domani una giornata molto simile. L'unica differenza è che l'instabilità sarà ancora più bassa, quindi domani davvero possiamo parlare di tempo per lo più asciutto, solamente nelle Alpi verso sera ci potrà scappare un temporale isolato, ecco, però il rischio è molto basso. Temperature simili, notte ancora calda, temperature minime comprese diciamo fra i 20 gradi delle zone pianeggianti, i 23 delle zone collinari e poi massimi ancora attorno ai 33 gradi.
1: E giusto al volo una panoramica per l'inizio della prossima settimana?
2: Ma non cambia moltissimo, il tempo resta stabile, che varia un po' da un giorno all'altro, è il rischio di temporale, che lunedì sarà ancora abbastanza basso, sarà un po' più marcato sul martedì, mercoledì nuovamente basso, però ecco, comunque si parla sempre di temporali isolati, quindi le piogge sono ancora molto distanti e settimana ancora calda, la canicola non molla, avremo sempre notti calde e anche giornate calde con temperature massime che torneranno ad avvicinarsi ai 34-35 gradi.
1: Perfetto, grazie mille Luca, io ti saluto anche tutti i tuoi colleghi a Meteo Svizzera.
2: Grazie a voi, una buona giornata.
1: Vi auguro una buona giornata di festa e noi continuiamo con la musica. Spero che avete sentito tutto, abbassare la base in corsa perché era un po' problematica la situazione, ma insomma lo sappiamo, il caldo continua, saranno due belle giornate, quindi nessun problema. Magari bisogna recuperare un paio di ombrelloni in più visto che farà un bel cult. Noi ci sentiamo poi tra pochissimo e adesso ci ascoltiamo ancora una canzone.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Fabio e tutti dai monti di Cassina de la, Fabio Nani, Eros e Flo, che si stanno godendo, si spera, un pochettino di fresco. Allora, Fabi, questa è un'ottima domanda. Dovrei saperlo, adesso vado a informarmi perché si mangiano i panini del primo di agosto. Adesso vado a vedere, poi faremo anche un giro tra la gastronomia elvetica, tra qualche invenzione elvetica, ma mi informo, prima di dire delle bestiate, proprio oggi festa nazionale. Un'ottima domanda questa. Ci ascoltiamo ancora una canzone, però io volevo tornare in Ticino, giustamente. Facciamo così, ci ascoltiamo ancora un bel canto popolare e un omaggio, chiaramente, a una delle tante valli bellissime del cantone, con il trio di Gandria, il duo di Riva. Adesso ci ascoltiamo la Verzaschina.

E con la Verzaschina dopo torneremo ad ascoltare un pochettino di musica popolare, ci mancherebbe, soprattutto in questa giornata. La domanda di Fabi era: ma perché si mangiano i panini del primo di agosto? E tra l'altro ne ho mangiati una quantità industriale, cioè veramente... diversi in questi giorni, perché sono proprio buoni, sono un po' dolcini ma non troppo dolci, insomma è veramente una prelibatezza. Comunque Fabi, per rispondere alla tua domanda, sono nati nel 1959 Haguswegen in tedesco, ed erano stati promossi dall'Associazione Svizzera dei Panificatori per promuovere proprio la bontà dei loro prodotti, e da lì sono diventati un simbolo e un'icona. Ed allora sono un elemento fisso che si trovano sulle tavole, poi ti danno anche la bandierina, così infilata dentro, quindi li tiri fuori subito. So che alcuni grandi magazzini donano anche parte del ricavato per così delle buone cause, per mantenimento, piuttosto che portare avanti, un po' come fa Pro Patria, alcune iniziative a livello nazionale. Quindi sono nati stati inventati nel 1959, una trovata promozionale simbolica per la ricorrenza del 1 d'agosto, molto delicata e molto molto buona, che ci piace. Robbie Williams adesso, e tra poco arriverà anche l'informazione immancabile, anche il 1 d'agosto.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Le 9.59.
0: Ticino News.
5: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Dopo il caso Zali, la Lega tende la mano all'UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027. Riunita in assemblea ad Arbedio Castione, la base del movimento ha approvato a larghissima maggioranza la proposta di Antonella Bignasca di incontrare vertici democentristi per verificare la possibilità di una collaborazione. Per il momento non si parla di una lista comune, ma di un primo confronto politico. Sul fronte interno, il nome dato per certo sulla futura lista della Lega resta quello del consigliere di Stato Norman Gobbi. E a tal proposito, prima dell'assemblea, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga aveva rilasciato qualche dichiarazione in merito a Laura Milani. Sentiamo.
6: Io sono pronto ad ascoltare tutte le correnti e ad ascoltare e comprendere quali possono essere le varie idee e pensieri che ci sono all'interno della nostra base. È chiaro che Daniele Piccaluga vuole una Lega forte, vuole una Lega combattiva. Se sarà con l'UDC o meno, per me comunque resta sempre la Lega il focus principale.
7: Una Lega che sappiamo avrà sicuramente in lista il nome di Norman Gobbi, a questo punto non avrà più il nome di Claudio Zalli. Sugli altri profili che cosa può dirci già ora? Per esempio il suo ci sarà?
6: Ma è chiaro che stasera metteremo all'interno della base la garanzia che Norman Gobbi sarà su questa lista, quindi mi auspico un totale appoggio in questo senso, ed era comunque l'obiettivo dell'assemblea di stasera. Per quanto riguarda gli altri nomi, il mio o altri nomi, come detto, potrebbero esserci anche delle possibili discussioni con l'UDC se l'assemblea dovesse andare in questo senso, quindi mi sembra un po' prematuro fare nomi o speculazioni su dei nomi possibili all'interno della lista.
5: E noi nel corso della giornata, in occasione dei festeggiamenti del Natale della Patria, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi. Seguiremo infatti l'incontro previsto a Biasca dalla Lega, ma anche quello dell'UDC a Semione in Valle di Blegno. Infantino invece fa marcia indietro sul progetto FIFA Forward Enterprise, la società che avrebbe gestito i diritti commerciali delle principali competizioni, compresi i mondiali, aprendo il capitale a investitori privati. Decisiva la forte opposizione di gran parte delle federazioni guidate dalla UEFA, che hanno definito il mondiale un patrimonio del calcio e non un prodotto finanziario. Venuta meno la maggioranza necessaria, il presidente della FIFA ha annunciato il ritiro del progetto e l'avvio di nuove consultazioni. Andiamo all'estero, notte di tensione a Ceuta, dove un migrante marocchino è stato accoltellato al termine di una lite ed è stato ricoverato in ospedale. Intanto decine di migranti hanno tentato di entrare con la forza nel centro di accoglienza ormai completo, abbattendo parte della recinzione. La polizia è intervenuta riportando la situazione sotto controllo. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, durante la notte gli ingressi sono stati fermati e la situazione si è stabilizzata. Delle circa 50.000 persone entrate nell'enclave spagnola, la quasi totalità è già rientrata in Marocco.
0: L'infotraffico.
5: E via Swiss segnala che sulla 2 tra Quinto Airolo il traffico è bloccato per 3 km in direzione nord, con ritardi fino a 30 minuti, ma sempre anche in quella zona tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni. Invece sulla cantonale ci sono problemi di traffico. E invece torniamo ancora sulla 2, perché tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è particolarmente congestionato.

Era Alba Chiara dal 1979 con Vasco Rossi. E noi, era 1979, prima siamo andati nel 1976, ma adesso torniamo indietro ancora di qualche anno, e perché ho in mano una pagina del Corriere del Ticino, l'edizione del 31 luglio 1956. Chiaramente il primo non usciva, ma nel 31 luglio c'erano su le varie descrizioni dei vari festeggiamenti. E qua ad esempio i menu erano un pochettino diversi, erano un pochettino più elaborati, possiamo dire. C'era un buffet riche e froid a discretion. Qua siamo all'hotel La Palma al Lago a Locarno nel 1956. Per il primo di agosto sul giardino si potevano mangiare queste cose, delle patate saltate, un salade mimosa, come dessert le chalet suisse sur glace. Era il menu completo, costava 20 franchi. Se invece volete il buffet freddo a discretion erano solamente 10. Ma di quell'edizione lì mi ha colpito soprattutto un fatto riferito alla meteo. Oggi 31 luglio, chiaramente quello che indicava il giornale, la temperatura minima sarà attorno ai 20 gradi, quella massima idem. Ok, adesso noi ieri abbiamo raggiunto, non so, i 36-37, l'altro giorno mi pare fosse giovedì si sono raggiunti i 40 gradi a Biasca, perché ovviamente il post fatto dagli amici di Meteo Svizzera, anche con una certa preoccupazione, e quindi è inutile dire che le cose sono sicuramente cambiate dal punto di vista meteorologico, e qua davanti agli occhi, su carta e su giornale, comunque è bello andare indietro a vedere

un pochettino che cosa succedeva. C'era una festa popolare nel Golfo di Lugano sui battelli, quindi tutti i battelli erano in giro per il golfo con vari orari di partenza. Per 2.50 si poteva fare il giro e dal Debarcadero a destra e a sinistra si poteva scendere, salire e ammirare tutte le bellezze. C'erano anche i cinema, Je suis un sentimental, questo qua al cinema Odeon. I 10 della Legione con Burt Lancaster al Kursaal invece, il Vendicatore Nero al Rex, titoli che facevano paura. Comunque c'era tanto da fare anche all'epoca per la festa del primo d'agosto. Musica di casa nostra, casissima nostra, andiamo con lui, Sepalter. Era il 2014 e questa è la sua Hunter of Stars.

Salutiamo anche Sebalter. Intanto ve lo faccio vedere. Se seguite su Teleticino, uno splendido piatto di affettati fatto con formaggi, con affettati a ricalcare la bandiera svizzera, fatto con una maestria micidiale. Le fette di salame, c'è la coppa, c'è la pancetta, c'è il formaggio dell'Alpe. Mi fermo qua perché mi sta venendo una fame micidiale. Visto e parlando di cucina, non lo sapevo, ma ci sono varie invenzioni oltre al classico pela patate, che lo sappiamo che è stato inventato, è stato brevettato qui in Svizzera. Anche quell'aggeggio, è vero che io non è che ne mangio tantissimo, ma so che piace, fa anche bene. Un po' meno al fiato, magari delle volte. Ma lo spremiaglio, quella specie di arnese che sembra uno schiaccianoci, per intenderci, dove mettete l'aglio, poi schiacciate ed esce praticamente tritato. Ecco, anche quello lì, Susi si chiama, uno spremiaglio in alluminio, è nato proprio in Svizzera. Un meccanico di biciclette

accessorio che non può mancare. Bravo Nash, c'hai ragione, anche il cellophane è stato inventato in Svizzera lì, era per impermeabilizzare, mi pare, i tessuti, solamente che ha preso un'altra piega. Anche qua un bel brunch del primo d'agosto da parte di Oriana, vedo anche qua, sì, abbiamo preso i panini del primo d'agosto, vedo le bandierine, è da mangiare un po' con il formaggio, un po' con tutto. Però Nash mi diceva che aveva visto che c'era traffico al dosso di taverne, c'ho male a pensare dove è quello che è successo ieri. Da via Swiss non è arrivato niente, qualcuno è per caso passato in A2 andando verso nord, c'è qualche problema di sorta, perché da Vienna non arrivano notizie. Anche il velcro, sì, dicevamo prima, la carta alu, stessa cosa, anche quella è stata inventata qui da noi. Adesso continuiamo con la musica, quella di Caro Emerald.

0: spazio, innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Settimana alla Migros, 30% su tutto l'assortimento creme d'or a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori SUV sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

I Train con Drive By, era il 2012, è ancora il momento. Allora, per quel che riguarda il dosso di taverne, solo traffico, non è successo nulla, grazie mille Tecla. Marina, dopo ascolto il vocale con mio fa in tempo, arriveremo anche lì. Poi c'è chi dice, la Tamara, beh, staranno guardando questo, adesso vi faccio vedere, diamo spazio un po' anche alle vostre foto che sono arrivate oltre alle colazioni. Auguri Confederela, c'è una bella bandiera zona Sigirino, un bel bandierone micidiale che si vede proprio bene dall'autostrada. E poi ancora qualche aperitivo, ci sono questo bel piatto di carne secca che fa i contorni della bandiera rosso crociata. Poi ci abbiamo una meravigliosa torta, guarda lì che bella, dove si vede quello che è il vostro estro anche a livello di pasticceria. E qua poi un ricordo di qualche anno fa con una meravigliosa crostata. Allora, la torta cos'è? Con sui caprini, formaggini, questa. E poi c'è una meravigliosa crostata. Di cosa? Cos'è? Sembrano i lamponi, non lo so. Di un paio d'anni fa, ma si fa il bis anche quest'anno. Con la croce svizzera di pasta frolla ritagliata, la marmellata rossa, quindi i frutti, piuttosto che le fragole. Mamma mia, mi sta venendo una cuorina micidiale a vedere i vostri aperitivi in preparazione, ma in fam. Intanto stanno partendo adesso, tra l'altro, gli amici della nuotata popolare di Agno. Forza, forza. Adesso ci ascoltiamo una canzone ancora per cantare, visto che in questo momento staranno arrivando anche i soci che avete invitato, i parenti, per passare qualche momento assieme. È il momento di anche magari fare un brindisi. L'importante è non guidare dopo, ma lo facciamo con chi... con i Romantici Vagabondi e la loro Amici Miei. Dai, ci sta benissimo in questo caso.

I Romantici Vagabondi con Amici Miei e dopo andremo anche a sentire gli Stibete Gang. Sì, sì, un po' di musica anche dalla côté germanofona. Elvetica, anche quella lì da un bel ritmo, devo dire, abbastanza tamarra, ma ci sta sicuramente molto molto bene. Facciamo così, ci ascoltiamo una canzone con Chapel Roan, facciamo un oroscopo elvetico e poi vedremo anche di ascoltare gli Stibete Gang. Torniamo anche con un po' di musica di casa nostra, ci mancherebbe. Intanto noi continuiamo in questa mattinata, stanno arrivando tutte le vostre foto, devo ascoltare ancora dei vocali. Dovevo Federico, arriverò anche da te, preoccupas mia.

0: papà Paolo e mamma Pamela, che volevo augurare a tutti un buon primo di agosto, un buon primo di agosto a tutti voi. Mamma mia, qua si mangia, ma è l'impossibile, perché mi state veramente mettendo alla prova per quel che riguarda la cucina, la fame. Allora, guardate, ci sono ancora delle torte bellissime che arrivano, dei piatti con delle montagne di costine, un work in progress con le ciliegie. Guardate questa torta qua, ciliegine con una facilità, una destrezza manuale. Gino Massari qua sarebbe veramente molto molto fiero. Poi ci sono anche dei rösti e via andare. Ma a questo proposito è il momento di vedere un po' l'oroscopo, ma lo facciamo a modo nostro oggi.
1: Astrotris.
0: Andiamo a vedere un oroscopo totalmente elvetico. Così ho sgorlato la sfera di cristallo per farmi dare due o tre indicazioni. Per l'Ariete, oggi corri come un treno svizzero, puntuale, ma fermati, almeno per una fondue. Il Toro, hai la solidità delle Alpi, non ti smuove nessuno, nemmeno l'ultimo boccone di rösti, starai lì fino alla fine. I Gemelli, parli quattro lingue, anche se ne conosci solo una, il tuo sorriso farà da traduttore. Il Cancro, con una casa in montagna, al lago, relax, oggi il tuo rifugio vale più di un cavò di una banca. Il Leone, brilli più dei fuochi del primo agosto, che questa sera non si possono fare. Evita solo di fare troppo rumore, quindi Leone, bisogna stare un po' in dre a tavola. La Vergine, organizzi la grigliata con precisione elvetica, qualcuno ti chiamerà, uè capostazione. La Bilancia, cerchi equilibrio tra cioccolato e dieta, spoiler, vincerà il cioccolato oggi. Vabbè, uno sgarro, via così. Lo Scorpione, sei misterioso come un conto numerato, che non esistono più, ma fa niente, ma oggi conviene mostrare il tuo lato dolce. Poi abbiamo il Sagittario, ti viene voglia di scalare una vetta delle Alpi, o almeno la montagna di meringhe doppia panna. Il Capricorno, testardo come uno stambecco, raggiungi la cima ma goditi anche il panorama, quando arrivi subito tirare un attimino il fiato. L'Acquario, idee frizzanti e fresche come l'acqua che sgorga dalle Alpi, qualcuna farà scintille di queste idee. E poi abbiamo i Pesci, che segui la corrente, ti porta dai fiumi al lago, oggi la fortuna arriva, basta seguire le onde, quindi un bel oroscopo un pochettino in salsa rosso crociata. Quindi dicevamo, c'era qualcuno che chiedeva gli Stubita Gang. A noi ce li ascoltiamo, gli Stubita Gang, con la loro Ricky.

0: E questa era la Stübete Gang con De Ricchi, quindi abbiamo fatto anche un giro oltre Alpe. Adesso vedo di mettere anche qualche canzone popolare, visto che le richiedete. Vado veloce in pubblicità e poi gasto di Dre.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, e le suona Radio 3i.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
3: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
4: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

Becky Energy, e adesso vado a cercarla, vado a cercare un paio di canzoni, ma però devo fare degli auguri, perché c'è Cinzia che dice: potresti fare gli auguri? Ma certo, a mio figlio Paolo che oggi compie 25 anni, tanti auguri caro Paolo. E poi c'è anche un altro compleanno: potresti fare gli auguri a mia figlia Luana per il suo compleanno, con tanto amore da mamma e papà. È Carmela che scrive, quindi tanti auguri Luana. Allora, prima siamo andati con la Verzaschina, adesso con il quartetto del Gaggio andiamo in un altro posto magnifico, andiamo in Val di Blegno con la Filovia da Malvaia.

Questo era il quartetto del Gaggio, quindi momentino di musica popolare, ma ci facciamo la doppietta, perché visto che è la festa della mamma patria, dice Dante, possiamo mettere una canzone, Cara mamma degli Allegri Momò? Allora, sono andato a cercarla, ringrazio la Chiaretta, nei meandri delle cartelle segrete che ci sono qui in radio, e l'ho trovata, è saltata fuori. Poi metteremo anche Davide Van de Schveros, con calma ci arriviamo, così andando a destra e a sinistra vediamo di accontentare tutti, se ce la facciamo. Comunque adesso arrivano gli Allegri Momò con Cara mamma.

0: saluto, ciao Creed da Bosco Gurin. Si sta al fresco, si sta al fresco lì, immagino. Tra l'altro, prima ho detto che la torta che avevo fatto vedere erano delle ciliegie, in realtà no, erano dei ribes. Quindi ci vuole ancora più una mano ferma, perché te, ribes e pinin, ho mica capito. Allora, però devo fare degli auguri. Devo fare gli auguri alla piccola, visto che oggi compie 2 anni, da parte di papà Andrea e mamma Sonia, alla piccola, piccolissima Anastasia Elvezia. Complimenti, non poteva che chiamarsi così, è nata oggi. E quindi lei fa gli anni e facciamo gli auguri, passa una buona giornata, si divertirà anche lei, immagino che... Così sarà pronta a mangiare i vari manicaretti, vi accompagna durante tutta la giornata. Un'ottima giornata a voi, un'ottima giornata a tutti quelli che ci stanno seguendo. Ci separiamo al volo volissimo, poi andiamo a vedere anche un pochettino cosa succede sulle strade.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Ciao Marco, tutto bene?
6: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
5: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
7: Carrozzeria Cell System.
6: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
7: Cell System.
8: A Coldredio, via San Gottardo 28.
0: Le 10.58.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Per il momento ci sono 3 chilometri di colonna al portale sud, quindi tra Quinto e Rolo, della galleria autostradale del San Gottardo. C'è un pochettino di traffico sempre in Leventina, anche sulla strada cantonale. 10 minuti di attesa invece per uscire verso l'Italia. Prima stavo occhieggiando il traffico oltre Alpe e c'erano una roba come 7-8 chilometri di colonna al San Gottardo, mentre sul resto si vede che zona Taverna, così in direzione nord il traffico è più o meno intenso a tratti, ma mi sembra che viaggi. Vado velocemente a vedere il traffico alla galleria del San Gottardo, così per essere precisi, a vedere cosa dobbiamo attenderci, perché prima o dopo arrivano, Allora, se si apre il sito, eccoci qua, ci sono 6 chilometri al momento in territorio urano, quindi arriveranno qua. Adesso ci facciamo una bella doppietta di canzoni, prima con lui, il mitico Davide Van de Sproos.

con i Coldplay entriamo nella nostra ultima oretta assieme e andiamo, visto che siamo in orario così buono per aperitivo, preparazione di manicaretti, andiamo a vedere sul sito Taste Atlas, è un po' l'atlante del cibo mondiale, e che cosa ci invidiano all'estero, quali sono i piatti elvetici più amati. Allora, tra i primi posti troviamo chiaramente la raclette, ce la invidiano tutti, dal vallese con amore, questo caldo abbraccio formaggioso, forse non così adatto a una giornata di afa, però se siete in montagna, io 2 settimane fa l'ho mangiata e stavo benissimo. C'è anche, che va di pari passo, la fondue. Poi piace molto un'invenzione nata a Ginevra anni e anni fa, il Café de Paris, quindi questo burro aromatizzato che dà il meglio di sé con la carne, buonissimo. Ci sono anche i rösti che piacciono in tutte le varie declinazioni locali, perché a dipendenza dei vari cantoni, chi ci mette la pancetta, chi ci mette il suo formaggio, chi ci mette altre cose, variano da cantone a cantone. Io mi ricordo in Appenzello, quando eravamo militare, si potevano mangiare o i rösti o gli spezli, e tutti straforniti di formaggio, era una cosa buonissima. Poi c'è lo sminuzzato alla zurighese, perché tanti chiaramente turisti che approdano in Svizzera arrivano a Zurigo, escono affamati dagli aerei e quindi si fiondano in qualche ristorante e tac, con i rösti, lo sminuzzato alla zurighese vince su tutto. Tra i formaggi che piace, anche curioso, credo che piaccia anche per il modo in cui si mangia, la Tête de Moine. Avete in mente la Girolle, no? Che c'è anche praticamente questa sorta di lama, no? Che vai a raschiare, fa queste roselline di formaggio golosissime. Uno dei piatti preferiti di me, la chiaretta, il cordon bleu. Anche qua, a dipendenza dei vari ristoranti, io diciamo che vado sul classicone, ma ci sono ristoranti che spingono parecchio. E poi c'è la treccia al burro, tutti quelli che arrivano la provano, attratti dal profumo delle pasticcerie e delle panetterie, dicono: ma cos'è questa cosa qua così morbida, così buona, buonissima. Piacciono un po' meno, adesso andiamo sulle note dolenti, gli Alper Macaronen, i maccheroni dell'alpigiano, così possiamo definirli, anche noi in Ticino, insomma, soprattutto quando resti scottato una volta, che ti ci mettono su la salsa di la composta di mele, quella lì ti resta un po' indigesta. Anche i formaggi, quelli un po' più arrabbiati, tipo il Vacherin Mont d'Or, che se qualcuno ce l'ha già avuto in frigo o in mano sa perfettamente l'odore persistente. Il gusto poi comunque resta piuttosto delicato. Chiaramente l'Emmental e lo Sbrinz viaggiano sempre a livelli altissimi per quel che riguarda i formaggi. Un po' meno piacciono tipo i saucisson vaudoise. Dunque, non so, forse sono un po' grassi magari e quindi non hanno la stessa presa. E anche piace poco la zuppa d'orzo. Beh, in confronto ad altre cose che abbiamo detto, erano molto molto più invitanti. Ci diamo una svegliata? Torniamo agli anni 80 e lo facciamo con i Bronski Beat, la loro Small Town Boy, una delle canzoni inno degli anni 80. Poi andremo a mettere ancora qualche canzoncina ticinese, elvetica, così per condire questa festa nazionale, per accompagnarvi, per darvi un po' di colonna sonora. Ci sentiamo tra pochissimo.

E andiamo a fare un giro di foto che così ci mandate. Allora, la torta con i Ribes è terminata ed è uno spettacolo per gli occhi e credo anche per le papille gustative. Guardatela, è apparsa adesso su Teleticino con i ciuffi di panna anche. Mamma mia, ma cioè che perizia! Ci avete messo anche veramente poco per completare questa torta. Poi c'è Ilan, che salutiamo, 9 anni, ha fatto un bel disegno per la festa nazionale del 1° agosto. C'è la bandiera, c'è l'anno 1291, ci sono anche i fuochi d'artificio. Bravo Ilan, disegnati. Questa sera non si possono sparare, oramai bisognerà aspettare un altro momento. Dicevamo, per continuare, per mettere un po' di musica, lei, dovevamo metterla per forza, ci mancherebbe. Chi è? È Nella Martinetti con la sua Strada Alta.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la

super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.

E un buongiorno, un buon primo agosto anche a Claudia che ci segue dall'Engadina. Una buona giornata a te, festeggia bene, spero che sia un pochettino fresco in Engadina. Di solito le temperature lì sono un pochettino più miti rispetto alla caldazza che siamo abituati qua. Sarà una giornata splendida, immagino, con il cielo blu e le montagne, poi ci sono i boschi. Meraviglioso, un paesaggio da cartolina, un paesaggio svizzero da cartolina. Prima abbiamo ascoltato Floride e David Guetta, insomma due bei tamarroni, possiamo dirlo, ma ce li abbiamo anche noi, soprattutto uno, Antoine Conrad, al secolo DJ Antoine, qui dal 2012 con Ma Chérie.

E vedo che le griglie qui cominciano a viaggiare, anche Christian ha delle pezze di costine veramente impressionanti, molto molto golose. Giustamente si può grigliare purché sia fatto in sicurezza, lo dicono anche le autorità, quindi bisogna grigliare nel grill e guardare insomma che non vada in giro scintille o cose del genere, perché chiaramente tutto molto secco. Nonostante stanotte a Bellinzona qualcosina ha piovuto, non tantissimo perché era già tutto asciutto quando sono uscito questa mattina, ma qualcosa la butta giù, un po' di acqua. Ci facciamo un trittico di canzoni elvetiche, abbiamo fatto un po' i tamarri con DJ Antoine, adesso torniamo un attimo seri con lui, Bastian Baker. Questa è la sua Stay dal 2018, sempre musica di casa nostra. Questa sera suona Martigny, se caso, io ve lo dico.

0: Bastian Baker con la sua Stay dal 2018. Adesso io volevo farvi sentire un vocale molto molto molto grazioso. Aspetta, andiamo con ordine perché sono tante cose. Prima di tutto salutiamo anche tutti coloro che ci seguono dall'estero e che ci ascoltano fuso orario permettendo, noi dall'Australia e quindi si va anche oltre oceano. Buona giornata e buona festa anche a voi, Patrick. Qua ci sono, è un bel aperitivo bello carico dai monti di Porta Cresciano. Dani, Max, Dani e David, vedo insomma un paio di birrette belle fresche, ci sta, ci sta. Adesso aspetta che dopo mando anche l'altro disegno, ma prima volevo farvi sentire questo vocale. Sono un pochettino invidioso, perché è iniziata quella stagione lì.
1: Oggi per il 1° agosto abbiamo avuto il regalo, che noi siamo qua sui Mornella, abbiamo trovato il primo fungo di tutta la stagione.
0: No,
1: che bello, che era un fere ed è stato bellissimo trovarlo, perché proprio sembra che è stato proprio il giorno perfetto per trovare un bel fere. Ciao e buona giornata.
0: Buona giornata anche a voi, bravi che avete trovato il primo fungo della stagione. Oramai con tutto questo secco qua è molto molto complicato anche per i funghi. Però vedi, andando a cercare, lasciatela. Non di, cioè, adesso ci hai detto dove, perché hai detto Mornera, però sono zone anche nascoste, ognuno c'ha un po' le sue zone, i segreti dei fungiat. Abbiamo detto musica svizzera? Sì, facciamo ancora un tuffo nel passato, ancora con qualcosa di un pochettino danzereccio, con Yves Laroche che aveva mixato questa Rise Up, una canzone del gruppo Reggae, tra l'altro anche lui elvetico, i Moonrisers, ma lui l'aveva portata praticamente nell'estate del 2007 ha un successo micidiale a livello mondiale.

0: E dopo il disegno di Ilan, ci arriva anche il disegno del fratellino che ha 6 anni, mi dicevano, Dean, con dedica speciale pour moi. Adesso ve lo faccio vedere così posso un po' vantarmi, posso un po' vantarmi anche a livello... Mi è stato fatto una dedica su un disegno, quindi grazie mille, un altro disegno per il 1° di agosto. Noi ci separiamo al volo, al volissimo, e poi torniamo per l'ultima parte, l'ultima volata di questa mattinata, che poi si concluderà anche con l'informazione a mezzogiorno.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Questa settimana alla Migros 31% sul Gruyère Suchois in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
3: Il 1° agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Michael Jackson alle 11:45, quindi siamo qua, tra un attimo ci sarà l'informazione, abbiamo tempo ancora per una canzone che così dà un po' di colore al Ticino, ma prima non c'è due senza tre e dopo Ilan, Dean, arriva anche la sorellina che anche lei voleva fare il disegno e l'ha fatto anche lei per il 1° d'agosto, 3 anni, ciao Siska, una buona giornata anche a te, divertiti. Tieni testa ai due fratelli più grandi, ma sarà comandi. Non sempre facile, ma quindi cos'è che ci ascoltiamo adesso? Beh, una cantata, una canzone che celebra uno dei posti preferiti dai ticinesi in questo momento, il Grottino. E allora con il gruppo Otello di Mendrisio al Grottin ticinese.

E saluti anche a Ivan, buona giornata anche a te, anche alla Susi da Cool Del Re, un caro saluto anche a voi e poi un super saluto anche a Betty, Vicky, Lorenz e la Pet Family di Mendrisio, che ci si vedono due bei pelosetti, boh, sono dei pelosoni quelli, sono belli grossi, davanti a una bandiera, pronti anche loro a festeggiare. Super contenti, tra l'altro, che c'è il divieto di sparare i fuochi d'artificio, che almeno per un anno non devono scappare in casa impauriti. Questo qua è una cosa buona in mezzo a tutto, che non si sparano i fuochi d'artificio. Dai, continuiamo noi con la musica, siamo quasi in chiusura, ancora un paio di canzoni. La prima è di Robert Palmer, Johnny and Mary, era il 1980.

E visto che saranno in tanti a grigliare, giusto ricordare, sto leggendo dalla pagina del cantone della sezione forestale, che quando c'è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, sono vietati i falò, i fuochi a fiamma viva, i fuochi d'artificio, quelli commemorativi all'interno dell'area boschiva o nelle immediate adiacenze di questa, quindi bisogna scongiurare il fatto che scappi un incendio. A debita distanza dall'area forestale o da vegetazione infiammabile sono unicamente permessi fuochi a scopo alimentare, a condizione che tali attività avvengano facendo capo ad apposite strutture e o apparecchi costantemente sorvegliate. È inteso che queste attività devono essere eseguite prendendo le misure di sicurezza adeguate. Quindi mi raccomando, sorvegliate il grill, poi lo spegnete quando avete finito, senza scatenare giro scintille, troppo fumo e cose del genere. Noi siamo arrivati alla fine, un'ultima canzone, poi ci sarà l'informazione. Per me è stato un piacere stare con voi questa mattina e ci lasciamo con questa bellissima canzone dei Fine Young Cannibals.

0: La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Le 11:59.
5: Ticino News.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. In apertura andiamo a Biasca, dove la Lega, all'indomani dell'assemblea che ha appoggiato a grandissima maggioranza l'idea di riaprire la porta all'UDC, si è riunita per i festeggiamenti del primo d'agosto e sul posto per noi la sentiamo già in sottofondo. Laura Milani, a te.
7: Sì, buongiorno a tutti, mi trovo alle ex officine dove appunto la Lega ha deciso di riunirsi per festeggiare, e questo l'hai già anticipato, all'indomani di un'importante assemblea, la prima dopo le dimissioni di Claudio Zalli. Che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, innanzitutto del ritardo, perché in realtà i discorsi dovevano cominciare da una mezz'oretta fa, ma soprattutto un po' l'ufficialità, no, di quanto discusso ieri sera a porte chiuse, ovvero la volontà della stragrande maggioranza dei presenti all'assemblea di riprovare ad aprire la porta con l'UDC, così come avanzato da una richiesta di Antonella Vignacca, editrice del Mattino, che, lo sappiamo, non ha mai nascosto il suo desiderio, i suoi auspici di un'alleanza a destra. Appunto, dicevo, ieri sera tutto sommato la stragrande maggioranza, sono emersi qualche dubbi, cioè oggi abbiamo attestato un po' gli umori qui a Biasca, c'è chi esprime appunto timore più per il Gran Consiglio eccetera, però insomma la stragrande maggioranza ha deciso di andare in questa direzione e si attende soprattutto una risposta dall'UDC. Ora, proprio negli ultimi istanti qui le cose sono diventate un po' concitate, pare che a Serravalle, dove appunto i democentristi si siano riuniti per festeggiare loro di primo di agosto, sia già arrivato un qualche segnale di chiusura rispetto a questa proposta, quindi sentiremo che cosa a breve il coordinatore Daniele Piccaluga dirà dal palco. Tantissimi già i presenti, sono diverse centinaia, molti municipali, molti gran consigli ieri appunto, e c'è, è già arrivato anche da un bel po' Norman Gobbi, consigliere di Stato, che diciamo, sarà anche in lista per aprile. Non c'è al momento, e pare che non ci sarà, Claudio Zalli, il grande protagonista di questo periodo. Appunto, ci hanno detto che non dovrebbe essere presente, però siamo pronti a farci stupire, e niente, se dovessero esserci delle novità ve lo farò sapere, se no comunque ci aggiorniamo più tardi.
6: Grazie mille Laura Milani, come detto ti ritroveremo più tardi. E noi passiamo ad un altro incontro, sempre in occasione dei festeggiamenti del primo d'agosto, quello dell'UDC, che proprio in questo momento si trova in Valle di Blegno e ci dà aggiornamenti Barbara Venneri.
8: È una festa del primo di agosto importante, quella che si sta svolgendo quest'oggi per l'UDC qui a Serravalle. Infatti è di qualche giorno fa la notizia delle dimissioni di Claudio Zalli, a subentrargli sarà Piero Marchesi, e tra l'altro proprio ieri l'assemblea della Lega ha aperto alla possibilità di incontrare i democentristi. Ad oggi le posizioni dell'UDC in merito all'alleanza non sono cambiate, ma abbiamo interpellato proprio Piero Marchesi su questo tema. Vi proporremo un'ampia intervista questa sera all'interno del telegiornale. Al momento si stanno svolgendo proprio ora i discorsi istituzionali, sta parlando l'attuale presidente dell'UDC Piero Marchesi, dopo di lui prenderà la parola il capogruppo UDC in Gran Consiglio Alain Billon.
6: La Svizzera non cade dal cielo, va coltivata. Invece il messaggio lanciato dal consigliere federale Ignazio Cassis durante i festeggiamenti del 1 d'agosto nel Canton Friburgo. Nel suo discorso il capo del Dipartimento degli Affari Esteri ha reso omaggio al lavoro degli agricoltori, alle prese con caldo e siccità, ricordando che la Svizzera si costruisce ogni giorno con impegno e fiducia. Un passaggio anche sulla neutralità, non un fine in sé, ha detto Cassis, ma uno strumento al servizio della libertà, della sicurezza e della prosperità del paese. Restiamo in politica perché il gran consigliere copresidente del Partito Socialista Ticinese Fabrizio Sirica ha reso noto ieri di essere stato convocato dalla polizia per una grave infrazione al codice della strada. In un video pubblicato sui social ha spiegato di essere stato fotografato da un radar mentre viaggiava a 104 km orari su un tratto con limite di 50 nei pressi di Vassen. Sirica ha riconosciuto l'errore dicendo di attendersi una sanzione penale, una multa e il ritiro della patente. Sentiamo allora un breve estratto delle sue dichiarazioni.
5: Ci tengo a contestualizzare questa velocità non perché io non mi assuma completamente la cazzata che ho fatto, l'errore che ho commesso, ma non per scaricare responsabilità, ma per contestualizzare, perché 50 all'ora può voler dire centro abitato con la scuola. Non era così. È finito il paesino di Vassen, si è aperta una strada in mezzo a delle fattorie, una campagna. Io, convinto che quello fosse 80 all'ora, apro la marcia dopo il 50 e qualche centinaio di metri dopo c'era un radar che mi ha preso proprio nell'accelerazione, quindi quella è stata la velocità. Un errore per cui pagherò. Ci sarà un decreto accusa, ci sarà un ritiro patenti, ci sarà una multa molto salata, come giusto che sia. Un errore che mi ha già insegnato, mi ha già fatto riflettere molto, è un errore per il quale io comunque voglio essere trasparente, perché penso che la politica, e lo sappiamo in questo periodo, debba vivere non di supereroi che non commettono errori, ma di totale trasparenza. E quello che posso dirvi è che farò di tutto per cercare di migliorare anche rispetto a questo errore.
6: Aumenta invece il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo. Secondo quanto confermato all'ANSA, fonti della delegazione del governo della città autonoma in Marocco, con le precedenti 30 vittime delle traversate a nuoto verso Ceuta registrate da inizio anno, si eleva ad almeno 97 il numero dei migranti morti negli ultimi 7 mesi tentando di entrare a nuoto nell'enclave.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
9: L'infotraffico.
6: E via Suisse segnala che sulla 2 il traffico è congestionato tra Lugano Nord e Rivera in direzione di Bellinzona. Sempre sulla 2 in direzione di Chiasso, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda ci sono ritardi fino a 10 minuti. Forti rallentamenti sono segnalati anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quello che concerne invece la situazione al Gottardo, al Portale Nord al momento le code sono di 6 km con attese di circa un'ora in direzione del Ticino. Al Portale Sud invece tra Quinto e Roll le code sono di 4 km e le attese di 40 minuti.
9: Previsioni del tempo.
6: Oggi in generale soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di nuvolosità, basse quote e temperatura massima sui 33 gradi.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
9: A spasso nel tempo.
2: Con i più grandi successi di tutti i tempi

better listen.

0: Radio 3, Radio 3 te le suona. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni

0: Questa, questa, questa è Radio 3. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine, da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo con il sostegno di Banca Stato.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Un minuto alle 14.
5: Ticino News.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Dopo il caso Zalli, durante la sua assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi ha deciso a larghissima maggioranza di provare ad incontrare l'UDC, un segnale d'apertura per un'alleanza in vista delle prossime elezioni cantonali, ma l'UDC durante i festeggiamenti del 1° d'agosto in Val di Blegno ha chiarito la sua posizione. Sentiamo il presidente Piero Marchesi.
7: Ma noi siamo a disposizione di trovarci con la Lega, perché è per noi un partner importante, lo è stato in passato, lo sarà anche evidentemente in futuro. Va ricordato che l'UDC ha già deciso come presentarsi alla prossima elezione cantonali, dunque con una sua lista, lo ha deciso inizio luglio, oggi sta lavorando la commissione cerca, a breve proporrà la direttiva, la lista dei 5 per il Consiglio di Stato, dunque i lavori sono già molto avanzati. Dunque un incontro può certamente avvenire sui temi, ricordo che si voterà a fine settembre sull'iniziativa per la neutralità, dove siamo tutti i due partiti dalla stessa parte, iniziativa sui dipendenti cantonali allo stesso modo col sostegno del Mattino e poi gli accordi con l'Unione Europea, dove siamo i due partiti in Ticino che sono fermamente contrari a questi accordi. E poi evidentemente c'è lo spazio per discutere di un'alleanza per le federali e comunali, dove da una parte ha l'UDC degli interessi, dall'altra ha la Lega, in modo particolare penso a Lugano, ma non solo. Dunque certamente ci siederemo al tavolo, ma per le elezioni cantonali mi sembra che la rotta sia già piuttosto tracciata.
6: Incontro in occasione dei festeggiamenti del 1° d'agosto anche della Lega, che riunitasi a Biasca per voce del suo coordinatore ha fatto riferimento al consigliere di Stato Claudio Zalli, ma anche al rifiuto di correre insieme da parte dell'UDC. Sentiamo allora un estratto del discorso del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
8: Scelta non cancella oltre 30 anni al servizio del cantone, prima nella magistratura e poi nel governo. E per questo dico, Claudio, oggi ti dico ancora grazie. Ora abbiamo davanti una sfida importante e la affronteremo senza paura. Dialogheremo, se ci sarà la possibilità, visto le notizie che mi arrivano, con chi condivide le nostre battaglie e vuole costruire un progetto serio per il Ticino. Ma una cosa deve essere chiara: la vera forza della Lega dipenderà dalla fiducia dei ticinesi e di tutti voi che insieme a me e insieme agli altri faremo in modo che la Lega sia presente in pianta stabile in questo paese.
6: Al termine poi il coordinatore ha lanciato la sua stoccata: se da parte dell'UDC vi è questa volontà di non procedere a entrare in materia, sarà poi la stessa cosa per la Lega dei Ticinesi quando si tratterà di discutere l'alleanza a livello federale. La Lega di sicuro non entrerà nel merito di un'alleanza federale e quindi chiude la porta a una possibile futura alleanza con l'UDC. Nei loro messaggi per il 1° d'agosto invece il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno richiamato gli svizzeri ai valori che tengono unito il paese. Parmelin ha invitato a coltivare ogni giorno libertà, democrazia, neutralità e coesione, ricordando che questi principi non si mantengono da soli. Karin Keller-Sutter ha invece sottolineato come la stabilità, i conti pubblici sani, il federalismo e la ricerca del consenso rappresentino la forza della Svizzera in un mondo sempre più incerto. Entrambi hanno insistito sulla responsabilità condivisa di preservare le istituzioni tradizioni e i valori della Confederazione. In chiusura all'estero sarebbero almeno altri 17 i cadaveri di migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta in Marocco, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media marocchini. Il recupero dei corpi assieme ai 67 cadaveri ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nell'acqua iberica eleva a 84 il numero di vittime complessive legate alla crisi migratoria degli ultimi giorni. A queste si aggiungono poi almeno altre 30 persone morte nella traversata nuova verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
1: L'infotraffico.
6: E via Swiss segnala che sulla 2 tra Genestrerio e Melide Bissone il traffico è fortemente rallentato, mentre in direzione sempre del San Gottardo ma tra Quinto e Airuolo ci sono 5 km di coda con ritardi fino a 50 minuti. E ancora sulla 2 tra Lugano Nord e Riviera il traffico è congestionato, sono previsti fino a 10 minuti di ritardo.
4: Ah sì, buongiorno, buon pomeriggio, grazie ovviamente a Francesca Facchiano, poi l'informazione torna fra due ore, insomma anche il sabato vi teniamo informati ma soprattutto vi teniamo compagnia, grazie a cosa? Grazie alla musica, grazie, vabbè in questo caso vi dovete così, ci sono io, c'è il Maxi B, buongiorno, buongiorno. Tanti auguri alla Svizzera, festa nazionale, ho visto almeno l'autostrada in direzione nord, diciamo da Chiasso fino a Melide, davvero intasata, eh? Si va, non è che si è fermi, per fortuna col caldo che fa, però tante macchine, quindi insomma c'è tanto movimento oggi. Cosa state facendo? È la prima cosa che mi viene in mente, anche perché so che a casa, mentre io sono al lavoro, si prepara per una bella mangiata stasera, per stare in compagnia, quindi insomma è anche il modo per stare con i familiari o con gli amici. Voi che cosa andrete a fare o che cosa già state facendo? Perché qualcuno ha già iniziato, non è che aspetta sera, magari non lavora, giustamente si dà da fare prima. Ci può stare. E allora 079 449 9537, fatemi sapere la qualunque, anche il traffico va benissimo, pur di aiutarvi, questo ed altro. Red Hot Chili Peppers, Dani California, tanti auguri Svizzera, Maxi B su Radio 3i. Getting more.

Red Hot Chili Peppers con la loro Danny California. Che gruppo! Tra l'altro ho visto da poco il documentario che li riguarda, non ricordo più su che piattaforma, certo che ne esce. Un gruppo di veri amici che amano proprio stare insieme ancora come i primi tempi, sai, quando ancora erano ragazzini e niente, si mettevano lì, uno schitarrava, l'altro rappava, perché poi c'è anche tanto rap in questo gruppo, poi il canto, poi le serate, e ancora adesso, malgrado l'età avanzi, quando decidono di tornare insieme, lo fanno spesso anche per i tour, ecco lì che subito, no? Esce l'amicizia. Questo mi è piaciuto molto, cosa che magari per altri gruppi più passa il tempo più diventa routine, diciamo, ecco. Poi invece i vostri messaggi, che non sono mai routine, grazie ovviamente di scrivere così tanti. Ricordo il numero di WhatsApp 079 449 9537. Mi è venuto un dubbio sullo 078, ma perché? No, 079 079. WhatsApp aperto lungo tutta la diretta che andrà avanti fino alle 18. Allora, i vostri messaggi. Intanto Giorgio scrive: che bello ascoltarti, mi faccio il viaggio in tua compagnia. Grazie Giorgio, grazie di essere dei nostri. Dice Altezza Bissone Melide, insomma sul ponte diga di Melide, tanto traffico, si circola ma tanto traffico in direzione nord. Effettivamente Giorgio, lo dicevo prima, ho notato una 2 molto intasata, che però circola, vai piano, va bene, però insomma vai, non sei fermo, dai, che è la cosa che un po' disturba di più. Poi Laura che scrive: oh buongiorno Maxi, che bello trovarti il sabato pomeriggio, per te forse meno. No, anzi, dai, l'ho sempre detto, è un lavoro che ami, quindi no, non pesa assolutamente. Poi Ricky che dice: buona diretta dal Ricky versione uomo divano. Non sei l'unico, Ricky, perché c'è tanta gente che mi sta scrivendo in diretta dal divano. Sarà un po' il caldo, sarà un po' che molti si sono dati da fare già a mezzogiorno con un bel pranzone, sarà che magari qualcuno aspetta la serata per darsi da fare, e allora in questo momento il divano è il miglior amico, ecco, può essere. Poi qualcuno invece mi scrive: oggi, lo so, sono strana, ma approfitto per fare le pulizie in casa. Ma come? Il primo d'agosto, il compleanno? Ma no, ma prenditela comoda, aspetta, a meno che non sia una cosa proprio piccola, tanto per avere casa in ordine, magari stasera hai gli amici, i parenti, giustamente la vuoi lì tip top, eh? Allora la musica di Radio 3 che vi tiene compagnia con Maxi B al microfono in diretta da adesso fino alle 18.

divertente, divertente la foto di zio Pino che manda la sua faccia, dice faccia d'attesa per il primo d'agosto, stasera mega festa e costinata a casa mia con amici. Bene, sono molto contento perché poi alla fine uno si diverte e approfitta un po' del compleanno della Svizzera per rivedere o comunque frequentare le persone care. Ci sta, però faccia d'attesa non so se interpretarla tipo quanto manca ancora oppure sono già stanco adesso, figurati stasera. È un po' enigmatica Pino, però mi piace, è divertente, l'ho messa anche in TV, visto che siamo in diretta anche su Teleticino, tra l'altro questo sfondo proprio rosso crociato oggi veramente imperiale. Poi Maxi, ma il costume che c'è sul manichino che taglia è? Perché sto provando a vincerlo con i vostri giochi, ma mi sa che sono rimaste solo le taglie da bambino. Effettivamente sono rimaste le taglie piccole, sai che quasi mi viene voglia di mettere in palio effettivamente quella sul manichino. Non so che taglia sia, ma sicuramente dalla S in su, penso una M o anche addirittura una L, ma non è da bambino, anche perché il manichino insomma ha una certa forma, ecco, non è proprio smilzo, muscoloso. Dopo giochiamo, dai, visto che abbiamo 4 ore da passare insieme, giochiamo anche per vincere il costume. Ci sta, nella giornata di oggi un regalino lo puoi fare, Maxi, giusto? Quindi Ricky, resta lì che magari sarai tu il vincitore, non lo so. Intanto la cintura con Alvaro Soler. Stacca.

0: I vostri messaggi allo 079 449 9537. C'è chi dice: questa sera sì, si festeggia, ma in leggerezza, perché la casa è già divisa in due. Cioè, tra i festeggiamenti per questa sera, dove arriva qualche amico, non troppo, almeno da leggere il messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp, e dall'altra parte i bagagli già mezzi fatti. Anche a casa mia è così, già i troll sono i trolley sono già mezzi pieni, insomma, le cose che non si usano, visto che si parte a giorni, sono lì, no? Sono lì in attesa. È uguale in questa casa, quindi dice, insomma, un po' siamo divisi tra il preparare le cose e un po' tra festeggiare questa sera. Dove vanno? Vanno in Argentina per la prima volta, viaggio tutta la famiglia in Argentina, insomma, molto molto felice. A proposito di Argentina, mi viene in mente una notizia che ho letto sul campionato del mondo, che ormai è finito, di calcio, ma che mi ha così sorpreso, cioè come fare la crana anche dopo che il campionato del mondo è finito. Ma questo ve lo dico dopo.
1: Estate 3i.

0: chiama Noemi, il produttore di Salamanca, e il pezzo è nuovo, si chiama Tu cosa fai questa sera, che è un po' la domanda che vi ho posto, visto che si sta così in questa giornata, festeggiando il compleanno della Svizzera. Poi invece chiedo scusa a Susanna, che è stata gentilissima, perché in diretta, insomma, mi scrive: ciao, tamponamento dopo l'entrata di Mendrisio, c'è colonna in direzione nord, però chiedendogli la direzione gli ho scritto tipo 20 volte nord, ma invece di scrivere nord continuava a scrivere nird, niente, non riuscivo a scrivere nord. Però sappiate che appunto c'è un tamponamento dopo l'entrata di Mendrisio, si è formata ancora più colonna, già era intasata la A2, e quindi attenzione, tenetemi aggiornato, che almeno posso aiutare anche tutti gli altri. Poi sempre sulla A2, sempre in direzione nord, ma in questo caso tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 6 km, questa è la segnalazione di Via Swiss, i ritardi insomma raggiungono l'ora, la corsia Cupra è aperta.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Lei si chiama Brooke Fraser, noi invece siamo Radio 3i e siamo in diretta. Maxibi al microfono fino alle 18, che bello leggere i vostri messaggi. Prima però volevo così finire un po' quello che mi aveva dato il via un messaggio vostro, dove questa famiglia si sta preparando sì per festeggiare questa sera, ma anche sta preparando le varie valigie per partire verso l'Argentina per la prima volta. Ho chiesto anche come mai l'Argentina, perché degli amici argentini li hanno invitati, quindi secondo me è ancora meglio, perché quando hai qualcuno del posto che ti invita, poi ti fa vedere i posti migliori, insomma, non per forza quelli turistici, ma il vero humus della città che vai a visitare. Mi è venuto in mente Argentina, campionato del mondo, è il passo è breve, perché avevo letto questa mattina questa cosa della FIFA che ha messo in vendita i pezzi del manto erboso della finale dei mondiali, conservati in acrilico e venduti a partire da 450 franchi l'uno. Ciascun pezzo è sigillato all'interno di una struttura in acrilico con dettagli commemorativi legati alla partita, tra cui la data, il risultato finale e il nome dello stadio. Le edizioni più costose arrivano fino a 3.000 franchi e includono anche un biglietto ricordo inciso in oro. Insomma, ho pensato, no, come lucrare anche una volta finito il mondiale, come riuscire ancora a farci dei soldi. Magari c'è qualche feticista che si va a prendere la sua bella campana di vetro con dentro un pezzettino del terreno di gioco. Può essere, non dico di no, figurati, ognuno li spende come vuole. È che non viene neanche via così liscio, un po' carotto. Facciamo una doppietta musicale, Miley Cyrus e poi Martin Solveig, così ci sollazziamo un po', e intanto aspetto i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp.

Beh, un po' di jealousy me la state facendo venire, eh? Qualcuno scrive: spaparanzato sul divano al fresco con l'aria condizionata a 20 gradi. Non è bassa 20 gradi? Non è un po' troppo? No, no, chiedo. Qua, anche qua c'è l'aria condizionata, ma mi sa che siamo molto sopra i 20 gradi, però si sta molto bene in radio. E 20 gradi in casa e mi godo così la mia festa nazionale. Unica cosa, beh, capisco, già ieri ne ho parlato, dice: mi dispiace perché stasera gli animali dovranno soffrire per i botti, soprattutto insomma in zona luganese, perché so che a Bellinzona sono stati annullati. Un caro abbraccio e un caro saluto a te, grazie di ascoltarci. Anche spaparanzato sul divano non sei il solo, se hai sentito prima veramente siete in tanti. Invece c'è chi si sta godendo l'aria aperta, coperto ovviamente da un telo, anzi li saluto, dai, Dani, Max, Dani e David, quindi sono due Dani e altra gente. Pompa un po' di musica anni 90, dice: dai, facci sto regalo almeno tu. No, mi dispiace, oggi non è la giornata giusta, mi dispiace. Forse sì, mi avete convinto.

0: Non è proprio il ritmo della notte, perché insomma siamo nel pieno pomeriggio, però ci piace, vedo che piace anche a voi questi anni 90, un assaggino, dai, visto che è stato richiesto, una bella giornata anche quando si muove il piedino o il ditino se siete in macchina, o addirittura qualcuno che scrive grazie per i 90, dato che sto preparando l'aperitivo per 4 comuni. Beh, adesso io non voglio fare i calcoli, ma sono tanti, tanti, tanti aperitivi, quindi hai bisogno della buona musica e ci sta. Noi ci separiamo un attimino, proprio un minutino e 20 secondi di pubblicità, poi torna Diana Ross.
1: L'estate di Radio 3i. Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
2: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.

0: Diana Ross, Upside Down, questi sono proprio gli 80, no? La musica, quella, la disco music, proprio quella chiamata così, è durata una decina d'anni, non di più, però ha fatto epoca, devo dire. Riempiva i club, soprattutto in quel periodo, no? Tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli 80, devo dire, è andata molto forte. Sentiamo!
1: Ciao, sono Emily.
0: Ciao!
1: Volevo chiedervi, sono in montagna. Sono sotto un temporale, vorrei sentire l'inno svizzero, per favore. Ciao!
0: Allora, per il temporale non mi dispiace, nel senso che se non c'è niente di pericoloso, almeno siete al fresco. Dai, poi quando smette c'è della frescura e credimi, qua ne servirebbe. Sull'inno svizzero, bella l'idea, ma in radio è veramente complicato. Però un abbraccione, buon primo agosto, assolutamente. Poi saluto anche Evelyn che dice: vorrei salutare, augurare un buon primo agosto a tutti i bambini e i ragazzi degli scout Campo Blegno Bestiale 2026. Grazie mille a te e a tutto il team. Buon primo agosto, vi ascolto sempre. Grazie, grazie davvero. La mia nipotina Jennifer è lì a 10 anni e si sta divertendo, perché adesso è un po' un periodo tra colonie e scout. Magari all'inizio partono, fanno un po' i mugugni perché non sono abituati, ma poi una volta che trovano gli amichetti giusti, ciao. Forse amichette giuste si sono trovate anche loro, non in colonia, credo, più in studio di registrazione. Ma Madonna, Sabrina Carpenter hanno creato una nuova canzone, si chiama Bring Your Love.

che è una bella accoppiata, le due, insomma, diciamo la zia Madonna e la nipotina Sabrina Carpenter. Beh, dai, possiamo dirlo, io parlo solo di età, perché poi Madonna rimane un must incredibile. Ciao Maxi, qui siamo in totale relax, c'è una cassettina, anzi mi sembra non tanto una cassettina per il gatto vero e proprio, anche se dentro c'è un bellissimo gattino, ma una specie di quella per le banane, non so, quella di i cartoni, insomma, e dentro c'è questo gattino. Poi stasera risottata in compagnia, buon primo agosto, baci Anna, baci. Poi qualcuno chiedeva come mai è complicato far passare l'inno. No, non per l'inno, è perché al di fuori della programmazione tutto qua, figuratevi. No, l'inno, il salmo anzi, non c'entra assolutamente nulla. Ci sono anche Clean Bandit che ci vengono a trovare e anche Marco Mengoni che ha raccolta, chiamato anche Safe Ercomi.

0: Ti capisco, al mare si sta molto molto bene, mi manca il mare, insomma, qui non l'abbiamo, poi bella anche la montagna. Ecco, io sono uno che non ha una preferenza, no? Molti dicono io preferisco di qua, preferisco di là. A me piace ambedue le cose nel giusto momento, nelle giuste tempistiche. La prima ora ce la siamo giocata alla grande, ne abbiamo ancora tre da passare insieme.
1: L'estate di Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.

0: sono le 15 in punto.
1: Infotraffico.
0: Allora vediamo di dare uno sguardo a quella che è la viabilità nella Svizzera italiana. Per la A2 tutte le segnalazioni parlano di direzione nord. Allora partiamo da sud. Da Mendrisio fino a Melide, traffico fortemente rallentato. Uguale, stessa direzione tra Lugano Nord e Rivera. Qui i ritardi sono tra i 10 minuti e il quarto d'ora. Poi salendo ancora più a nord, sempre in direzione nord, tra Quinto e Airolo, traffico bloccato per 6 km. I ritardi fino a un'ora. La corsia Cupra è aperta, ma ricordiamo che il raccordo autostradale ad Airolo in entrata è chiuso. Poi ci viene segnalato tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni problemi di traffico congestionato, si prevedono lunghi ritardi.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: Locarno Monti ci dice che oggi nel pomeriggio, voi lo sapete meglio di me perché magari siete fuori o comunque avete delle finestre, visto che lo studio di Radio 3 non ha finestre, almeno questo, però insomma soleggiato, qualche innocua nuvola, ma insomma 34 gradi, non ce li toglie nessuno, ho detto bene? Domani mattina da variamente a molto nuvoloso con intervalli di sole e brevi rovesci, nel pomeriggio invece solo leggermente nuvoloso, anche qui brevi rovesci possibili, la notte invece, anche qui si dice con ripetuti rovesci. Il lunedì, sia la mattina che il pomeriggio, soleggiato, quindi ci togliamo magari un po' questi rovesci. Grazie a Locarno Monti, noi continuiamo, c'è Gwen Stefani con Akon.

Gwen Stefani con Akon in questa The Sweet Escape. Intanto noi siamo entrati a pie pari nella seconda ora di questo pomeriggio dedicato ovviamente al primo agosto, ma insomma un pomeriggio di Radio 3 in compagnia di Maxi B fino alle 18. Siamo così partiti dalle 14, dai, un'oretta ce la siamo masticata. Allora, intanto arriva un messaggio tra i tanti dove magari arrivano delle foto su cosa si sta preparando da smangiucchiare anche per stasera e quant'altro, però arriva questo messaggio che posso capire. Allora dice: ciao Maxi, ho una domanda, visto che tu sei nel mondo della musica, sapresti spiegarmi perché è diventata una moda quella di mettere il nome davanti, il nome di un artista o il nome del produttore della base musicale prima di una canzone o anche in mezzo? Cioè, proprio non l'ho capito, perché tanto sappiamo chi la canta, non c'è bisogno di dirlo anche nella canzone. Buon primo agosto a tutti, ciao. Lo capisco molto bene questa domanda, non è una novità. Sicuramente per quelli che non sono addentro alla musica hip hop, rap e quant'altro, ma già dagli anni 90 questa cosa succedeva. È proprio una, come dire, un modo per i rapper e per i produttori, perché da lì nasce, adesso lo fanno anche nel pop, ad esempio Baby K spesso dice il proprio nome prima di iniziare con la canzone vera e propria. È una, chiamiamolo DJ drop, oppure tag del produttore, o firma vocale, chiamatela come vi pare, quello non è importante. È quell'istinto naturale di noi rapper, mi ci metto dentro anch'io, perché anch'io nelle canzoni spesso metto il mio nome, perché vuoi far capire, vuoi divulgare a più persone possibili, è proprio una nostra deformazione professionale, il fatto che tu ci sia, che sei lì, che stai raccontando qualcosa. È vero che un Vasco Rossi non lo dirà mai, ecco, prima di una canzone non è che dice ciao sono Vasco e poi canta, no, nel pop si usa molto poco, invece nella black music si usa molto di più. Deve essere un retaggio del passato, dove i rapper non avevano molto spazio, no, nelle etichette discografiche. Adesso sono sempre al primo posto, sono i più coccolati, ma una volta non ci filava nessuno, capisci? Allora dicevi il tuo nome a ripetizione. Spero di aver risposto alla tua domanda.

Antonio scrive al numero di WhatsApp: mi piace perché mi rievoca tempi passati. Magari io non ho mai fatto viaggi come quelli di Antonio, ma ricordo bene la macchina piena, quasi abbassata dietro, perché si partiva tutta la family e si facevano tanti chilometri, no? Quando c'erano le vacanze. Antonio dice: stasera si festeggia qui in Svizzera con tutti gli amici e poi si va a trovare anche i parenti in Sicilia, in Calabria, e si parte come una volta con la macchina carica. Mi ha fatto venire in mente le varie estati col babbo che preparava tutti i bagagli, a volte non ci stavano nel baule e quindi si riempiva anche il sopra, il tetto, a legare insomma tutta la macchina. Molto belli quei ricordi. Adesso non so se avviene ancora, oppure insomma l'aereo e altri mezzi hanno un po' così fatto sì che questi lunghi viaggi, anche estenuanti, siano stati messi da parte. Però Antonio dice: pronto, perché a breve si parte. Prima si festeggia e poi si parte. E lì bisogna capire a che ora. Di solito si parte la notte, no? Perché di giorno il caldo è veramente asfissiante. Poi in questi giorni, figurati. Ci sono gli U2 con With or Without You. Qui su Radio 3, Maxi B fino alle 18. Senti che sound.

0: prima di Lugano?
1: Beh, se me lo chiedi con questa gentilezza ti rispondo subito. Allora, vediamo un po' perché c'è con nonna prima di Lugano in precedenza, ora non so dove tu sia, ma in precedenza proprio nei dintorni dell'uscita a Mendrisio in direzione nord vi è stato un tamponamento, quindi magari quello può provocare dei disagi. Leggo, grazie a Via Swiss, non ci sono altre segnalazioni di questo tipo, se non che tra Lugano Nord e Rivera c'è colonna uguale, insomma, tra Mendrisio e Melide Bissone. Altri motivi, mi spiace, ti dico la verità, non ne ho la più pallida idea. Ecco, spero di averti aiutato, magari facci sapere se è una colonna completamente bloccata, quindi quelle fastidiose, oppure comunque si circola anche se magari diciamo a rallentatore, ma insomma meglio viaggiare a rallentatore che rimanere fermi sotto la stecca del sole, capito? Senti, faccio sentire che le

0: Colui che crea problemi, no? Il troublemaker, questo ci canta Olly Murs insieme a Flo Rida. E intanto i vostri messaggi, sentiamo.
1: Io sono qua al Bissone, sto quasi arrivando alla piscina, ma guardo sul ponte di Melide autostrada.
0: Com'è?
1: A me sembra scorrevole in modo modo molto buono, direi, anzi.
0: Magari a fisarmonica.
1: Vabbè, saranno probabilmente momenti che andrà a bratella il famoso elastico.
0: Già sì.
1: Vabbè. Ciao, grande.
0: Ciao, buon primo agosto. Magari sì, poi uno magari si innervosisce perché deve andare da qualche parte. Ci mancherebbe altro, però poi è bello anche sentire messaggi di questo tipo. Senti.
2: Ciao. Se potevate, augurare a tutti un buon primo d'agosto da parte di tutta la famiglia.
0: Tutti chi?
2: Grazie. Da nonna.
0: Sì.
2: Da gatto, da cane.
0: Certo.
2: Da Leila, da papà, da mamma, veramente a tutti.
0: Grazie.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Questo sabato 1 agosto, allora intanto c'è da dire che in diversi modi, ad esempio Ricky lo sta passando grazie ad un puzzle o puzzle, come diciamo noi in Ticino, solo che mi sembra immenso. Ora se sei all'ascolto e riesco a distrarti un attimino dall'intersecare pezzo su pezzo, quanti sono i macchinario lì, quanti sono? 1000? 2000? Sembra veramente enorme. Tra l'altro credo che sia di One Piece, quindi un puzzle molto moderno, molto da giovane. Non so se avete mai visto One Piece, anche solo il film, non per forza l'anime, ma ha avuto un grandissimo successo. Però a vederlo mi sembrano tantissimi pezzi, questo puzzle che sta facendo passare il tempo almeno a uno dei nostri ascoltatori in questo sabato pomeriggio. Poi vi ricordo, già lo avevo detto prima, ma vi ricordo che adesso vi mando un bel Biagio Antonacci che so che piace a moltissimi con la sua Liberatemi, ma poi giocheremo tramite WhatsApp, quindi con lo 079 449 9537, domandina semplice, poi c'è Google che vi aiuta e vi portate a casa un costume di Radio 3.

0: Liberatemi, Biagio Antonacci, era il 1992, ne è passato di tempo. Allora si gioca, andiamo a giocare per quello che è il costume di Radio 3, visto che già all'inizio qualcuno lo richiedeva. Dai, dai, giochiamo.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Ah, Radio 3, cosa vi offre? Oggi però giochiamo tramite WhatsApp, quindi 079-449-9537. Lo faccio perché oggi è il compleanno della Svizzera, Ecco, quindi sono più buono, cerco di aiutare, quindi il più veloce, quello che riuscirà a, o lo sa, perché qualcuno lo saprà, ma qualcun altro magari va a farsi la sua ricerchina. Va bene, oggi è così, siamo di manica larga, come si dice. Intanto, così vedi, rispondo anche alle domande che mi faccio da solo. Il nostro ascoltatore Riccardo dice: esatto, puzzle a tema One Piece da 1000 pezzi. Infatti mi sembrava bello grande, anche se so che gli amanti del puzzle 1000 pezzi, tac, li fanno in un attimo. Io ci metto ste 4 settimane. Allora si gioca in questo modo: domanda legata alla musica. È una domanda così, può sembrare banale, ma magari qualcuno di voi non conosceva la particolarità di un certo strumento musicale, e con questa domanda si fa una piccola culturina in più. Allora, qual è? Potete rispondere solo via WhatsApp, non via telefono, eh? Qual è l'unico strumento musicale al mondo che si suona senza toccarlo? È stato inventato nel 1920. Vi lascio il tempo di una canzone, tra l'altro bella, perché ha vinto Sanremo, ha vinto l'Eurosong Contest, insomma, i Maneskin con Zitti e Buoni. Qual è questo strumento? Qual è?
1: L'ora

tante risposte, ci è voluto quel 30 secondi, 40 secondi perché ognuno andasse a vedere un po' su Google qual è l'unico strumento al mondo che viene suonato senza essere toccato. Allora, devo dire la verità e chiedo scusa, per fortuna un ascoltatore solo mi capirà, perché in realtà lui ha detto la voce. Effettivamente la voce è il primo strumento naturale musicale dell'uomo, però ecco, chiedo scusa se non ho detto a parte la voce, insomma, strumento musicale creato dall'uomo, non che ce l'ha dotato in natura, quindi chiedo scusa al nostro ascoltatore, vero, avrei dovuto diciamo specificare tranne la voce, che anche quella è uno strumento musicale che non tocchi in realtà, ma ce n'è uno inventato da un russo, tra l'altro, quindi viene dalla Russia, vediamo un po' se riesco a ritrovare dov'era, inventato nel, adesso vedi che me lo perdo, ah eccolo qua, 1920, dal fisico russo Leon, avete risposto in tanti. Intanto dico quelli che hanno risposto in modo errato, ad esempio il vibrafono, che in realtà va toccato e quindi non rientra in questa categoria. Poi qualcuno l'ha detto in italiano, eterofono, perché effettivamente in italiano si chiama eterofono, in realtà lo strumento, il nome effettivo è il Teremin, che prende proprio il nome da Leon Teremin, fisico russo che nel 1920 inventò questo strumento che ha due antenne, una verticale che controlla, diciamo, l'altezza, la frequenza del suono tramite il movimento della mano destra. Poi c'è l'antenna orizzontale che controlla il volume del suono tramite il movimento della mano sinistra. E che cosa fa? Il musicista muove le mani in aria modificando i campi invisibili generati dalle due antenne. Quindi non lo tocchi, ma lui suona. Ad indovinare siete in tanti, vi dico la verità, tramite WhatsApp sono arrivati più di 100 messaggi. Cosa faccio? Faccio quello che è più democratico possibile, a caso faccio scorrere tutta la lista, a caso punto il dito e chi vince vince, va bene? Vi portate a casa un costume firmato Radio 3i, quindi se vi arriva in privato il messaggio vi portate a casa questo nuovo gadget molto estivo della nostra radio.

0: È vero, sai che mi avete aperto un chakra? Grazie, perché certi vostri messaggi poi ti aprono dei ricordi meravigliosi. Qualcuno dice: lo suonava Sheldon in Big Bang Theory, una delle serie TV più divertenti, più belle e più longeve che ci siano mai state. È vero, in una puntata, forse anche in più di una, in realtà. Ora ho ricordi vaghi su dove e quando l'ha suonato, ma ricordo bene che lo suonava. Poi invece Clara Rockmore, la più grande virtuosa del theremin, abbiamo detto l'unico strumento al mondo tranne la voce che viene suonato senza toccarlo, lei collaborò direttamente con l'inventore Leon Theremin per perfezionare lo strumento. Poi nel rock, ad esempio, l'ha suonato Jimmy Page, il celebre chitarrista delle Zeppelin, oppure Brian Jones, plurisrumentista dei Rolling Stones, ma anche i The Beach Boys, anche loro lo hanno usato. Quindi uno strumento che magari molti non conoscono, ma che in realtà anche le grandi star così si sono cimentate nel farlo. Noi andiamo in pubblicità, poi si torna per l'ultima parte della seconda ora di questo pomeriggio.
1: Radio 3 d'estate.

0: Modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

E abbiamo scelto anche il vincitore per quanto riguarda il premio, insomma il gadget, il costume firmato Radio 3. Grazie anche a chi giustamente, Sergio dice, sarebbe bello vedere anche l'immagine, no, dello strumento, del Theremin, e così ho fatto, l'ho postata, l'ho fatta vedere anche in TV. È uno strumento veramente piccolino, adesso vediamo se anche mentre parlo riesco comunque a farlo vedere in TV. È uno scatolotto appunto con queste due antenne, eccolo adesso proprio in impressione, così potete vederlo, no? Vi parlo di una cosa, uno magari non ha tempo di andarselo a cercare, eccolo lì che se lo vede su Teleticino. Poi ho il cappellino con i calzoncini, sarebbe stato perfetto. Mi spiace se è arrivata un po' tardi, perché qualcuno chiedeva posso giocare per il costume, ormai era già andata la domanda. Grazie ovviamente di aver partecipato. Ne abbiamo ancora un Pitbull featuring Neo, poi andiamo a così informarci insieme alla nostra redazione e poi iniziamo la terza ora di questo pomeriggio qui su Radio 3 in compagnia

0: Questa è Radio 3i, Telesuona.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Le 15:58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Dopo il caso Zali, la Lega dei Ticinesi ha aperto il dialogo con l'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali, ma la risposta è arrivata subito. Il presidente dell'UDC, Piero Marchesi, in occasione dei festeggiamenti del 1 di agosto, ha ribadito che il partito correrà da solo, ricordando che la decisione è già stata presa dal comitato direttivo. Una chiusura che ha provocato la reazione del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga. Se l'UDC non vuole discutere un'intesa per le cantonali, ha detto, allora la Lega non prenderà in considerazione un'alleanza nemmeno per le elezioni federali. Piccaluga assicura comunque che il partito resta compatto e pronto a tornare sul territorio ad ascoltare i ticinesi. Un brutto colpo per la Lega, che però ora deve trovare la forza di ripartire. Così oggi il consigliere di Stato Norman Gobbi ha commentato il terremoto politico che ha portato alle dimissioni di Claudio Zali. L'occasione, come detto, erano i festeggiamenti della Lega per il 1 d'agosto a Biasca. Sentiamo.
7: Ogni colpo su esponenti della Lega evidentemente ha ripercussioni anche sul movimento. L'ho vissuto io 2 anni fa, lo ha vissuto in questo momento Claudio, ci sono stati anche in passato dei casi. Evidentemente tutto ciò lascia qualche ammaccatura sulla corazza, ma l'importante è che però la corazza leghista resista, perché le sfide che abbiamo davanti nell'interesse dei ticinesi e del Ticino sono importanti.
8: Le sue sensazioni oggi qui a Biasca quali sono?
7: Positive, è vero, abbiamo preso dei colpi, ma c'è questa energia positiva che Picca trasmette davvero a tutti, è questa grande forza, questa grande energia che vuole trasmettere a tutti, perché alla fine, come ha detto lui, la Lega è un bene comune, un bene dei ticinesi che dobbiamo preservare nell'interesse dei ticinesi, e questo dobbiamo farlo nell'ottica di portare in avanti quello che è i bisogni dei ticinesi davanti a sfide che sono quotidiane, da far quadrare i conti alla ricerca del posto di lavoro e soprattutto mantenere comunque il Ticino ticinese.
6: Costumi tradizionali sono stati invece i protagonisti della festa nazionale sul Grütli, dove oltre 1.100 persone hanno partecipato alla cerimonia del 1 d'agosto. Ospite d'onore l'Associazione Svizzera dei Costumi Tradizionali, che celebra il suo centenario. Nel suo discorso il presidente della Confederazione Guy Parmenot ha definito le tradizioni uno dei pilastri del paese, sottolineando che la diversità culturale svizzera unisce e non divide. Ha poi ricordato che il Grütli, semplice prato simbolo della Confederazione, rappresenta la responsabilità condivisa di costruire il futuro della Svizzera. Lo sport regionale in chiusura, al di là delle vicissitudini societarie, il Bellinzona si appresta oggi alla partita d'esordio contro il Bavois. Sentiamo allora il mister Francesco Pargaglia che ci presenta l'avversario.
9: Mi aspetto una squadra molto matura, nonostante abbiano cambiato molti giocatori rispetto alla scorsa stagione, però hanno tenuto lo zoccolo duro, una squadra che magari non ci verrà a pressare sempre, ma sicuramente quando lo farà metterà in campo la forza fisica che si ritrovano, la velocità. Hanno un tridente offensivo estremamente esperto, anche con l'attaccante Clément, che è un ragazzone di 1,91 m, che è passato anche da Chiasso se non sbaglio. attacca bene la profondità, lavora bene i palloni sporchi. Sarà una partita molto fisica, secondo me, anche in mezzo al campo, e dovremo approfittare magari di qualche disattenzione loro dietro per poter approfittarne.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
6: E via Suisse segnala che sulla 2 il traffico è congestionato tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona, mentre la situazione alla Galleria del San Gotardo è la seguente. Al portale nord ci sono code per 5 km con attese di circa 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 6 km con attese di circa un'ora.

bello quando voi ascoltatori, come in questo caso Luisa che scrive, nuova giornalista, no assolutamente no, Francesca Facchiano è con noi da molto, però effettivamente frequenta la radio meno di altri della nostra redazione, perché si occupa di molto altro, però ogni tanto viene a trovarci e qualcuno ha scritto molto brava, molto carina, e questo mi fa piacere, girerò i complimenti, lo farò assolutamente. Tra l'altro, in un periodo, lasciatemelo dire, molto difficile, soprattutto in questi due giorni, tra Ceuta, tutto quello che è successo, tutto quello poi che gravita attorno nel mondo, sicuramente parlare di un personaggio famoso che non c'è più e quindi provoca sofferenza sia nei fan che nei familiari, magari può sembrare un po' riduttivo, ma fatemelo fare, perché stamattina svegliandomi ho visto tutte le testimonianze per Franco Baresi, capitano, bandiera del Milan, e non c'entra tenere il Milan o no, qua si parla dell'uomo, del campione, della persona più che altro, e mi ha fatto molto piacere, vabbè, il messaggio di Maldini me lo aspettavo, ma soprattutto il, non so se l'avete letto, il messaggio di un'altra bandiera, cioè Alessandro Del Piero, che ovviamente l'ex capitano bianconero, ha ringraziato la leggenda rossonera per l'esempio lasciato dentro e fuori dal campo, definendolo una vera bandiera del calcio, in questo caso italiano, ma secondo me va anche al di là. Ma il bello è stata proprio la chiusura del messaggio che ha rilasciato sui social, dove dice 39 volte grazie, gli juventini capiranno. Ed effettivamente da juventino l'ho intercettato subito, magari qualcuno è anche giovane e non ricorda, ma il riferimento molto commovente alla visita di Franco Baresi sotto il settore Z dell'Aisel nel 1990, quando depose 39 rose rosse in memoria delle vittime della tragedia del 29 maggio dell'85, no? La finale di Coppa Campioni dove giocava appunto la Juve. Questo fa capire, oltre al campione, lascia stare che è stato un difensore incredibile, ma proprio la persona, insomma, e questo mi ha fatto venire la pelle d'oca, volevo condividerlo con voi. Altri che sono capaci di entusiasmarmi e di farvi venire la pelle d'oca sono sicuramente Rolling Stones in questo caso. Ci risentiamo a tutto volume con In the Stars su Radio 3.

0: Parlavamo del trim, cioè questo strumento che si suona senza nemmeno toccarlo. Si diceva che tra le icone del rock, ecco, anche un esponente dei Rolling Stones lo usava. Non so se in questo In The Star ci sia, ma no, non credo. Poi invece i vostri messaggi, beh, insomma, ci sta anche questo.
1: Grazie Max per aver ricordato una leggenda del calcio mondiale come Franco Baresi. Un abbraccio e buona festa primo agosto.
0: Buona festa a te, buon rientro se sei in movimento, comunque buon primo agosto. E poi anche un in bocca al lupo, facciamolo alla CB, no? Prima abbiamo sentito durante l'informazione per la partita contro il Bavois, tanti auguri, visto tutto quello che è successo è anche giusto dare il sostegno, anche se magari qualcuno di voi non è tifoso o comunque non è super interessato. Ce la facciamo una bella doppietta che un po' sa di Natale e un po' sa anche di grandi ricordi? Ebbene sì, Michael Bublé e Lucio Battisti, tutti in un boccone solo.

I vostri messaggi che giustamente anche su un capolavoro come questo Amarsi un po' del 1977 firmato da Lucio Battisti, non solo da Lucio Battisti ma anche ovviamente dal suo fido team, mi chiedete il traffico giustamente. Qualcuno dice: Maxi, zona San Gottardo come siamo messi? Sono in procinto di partire, allora a due direzione nord, tra Quinto e Airolo il traffico bloccato per 6 km, i ritardi devi calcolare almeno un'ora, la corsa a Cupra è aperta. Poi ancora traffico tra Mendrisio e Melide, anche se preferirei saperlo da voi, perché è una zona che qualcuno dice c'è traffico, qualcuno dice di no, sai, la classica fisarmonica, a dipendenza un po' dal momento in cui passi, c'è o non c'è. Poi traffico tra Lugano Nord e Rivera con ritardi fino a 10 minuti, si è aggiunto anche via Valle Maggia, siamo tra Avegno e Solduno, traffico fortemente rallentato. Ecco, questa qui è un po' la novità nelle varie segnalazioni sulla viabilità della Svizzera italiana. Vi ricordo il numero di contatto, così se qualcuno vuole darci una mano a tenere informato tutti gli altri lo può fare: 079 449 9537. Non preoccupatevi, perché questo è valido fin quando c'è la diretta. C'è Merck & Cremont.

0: molto funky, eh? Alla produzione musicale Mercan Cremont, invece alla voce Serena Brancale con i The Colors. Mi piace, ha una bella vibe estiva, però senza essere per forza super tormentone. Si chiama Partenope, forse grazie anche, no beh, anche Stash dai, dei Colors e Partenope, quindi ci può stare in toto. Allora, intanto un vostro messaggio che posso capire, ogni tanto uno dice sempre quelle parole lì che ormai sono entrate nel vocabolario, ma poi in realtà cosa vogliono dire? Senti,
1: Ciao caro Maxi.
0: Ciao, ciao.
1: Come stai? Tutto a posto?
0: Bene.
1: Buon 1° agosto, che
0: grazie.
1: Bella sorpresa sentirti. Sono Angie da Oltre Gotardo.
0: Ciao Angie.
1: Una domanda.
0: Sì.
1: Io ascolto sempre voi quando sono nella mia macchina privata.
0: Ah, ok.
1: Sul lavoro non posso.
0: Male, male.
1: Ma questa corsia Cupra, ma che è?
0: Chi è?
1: Me lo puoi spiegare?
0: Chi è? Chi è la corsia Cupra? Corsia di uscita preferenziale ai Rolo Passi, questa è la Cupra. Corsia autostradale sulla A2, lunga circa 9 km, sto leggendo, così almeno ti do la spiegazione giusta, perché se dicevo a mio modo, ciao. Tra Varenzo e Airolo, creata per evitare che i veicoli diretti ai vali ai valichi intasino la strada cantonale, quindi è sempre lì sulla A2, lì di lato, e però dà una mano insomma a smaltire. Ecco che cos'è la corsia Cupra. Però è giusto, giusto chiedere, che uno ogni volta lo ripete, però dice: ma che è sta corsia Cupra?
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1° agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
8: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Che voce meravigliosa quella di Rag & Bone Man in questa Human. Era il 2016, me la ricordo, perché insomma erano pochi anni che ero in radio e fu una delle prime canzoni che mi sorprese davvero. Lui veramente spettacolare, tra l'altro a sorpresa, almeno stavo leggendo adesso così in rete, molti fan di Beyoncé e molti fan di Lady Gaga annunciano un ritorno di questa coppia molto particolare che già ci aveva deliziato con Telephone. In questo caso Beyoncé avrebbe depositato tramite la Suiza, che è poi la SIA italiana, che poi è l'ASCAP americana, insomma l'agenzia che ti conserva i diritti d'autore. Ecco, un brano in collaborazione con Lady Gaga. Il brano in questione sarebbe un remix di Get Me Bodied del 2006, dovrebbe far parte della 20° anniversario edition di B-Day, proprio un album in uscita di Beyoncé. Chissà, magari molti fan qui in Svizzera ancora non erano al corrente. Bello quando due star già hanno collaborato e si rifanno, perché si vede che si sono trovate bene, oppure le varie rispettive fan base dicono: ma dai, fate un'altra robina insieme ragazze, forza, mettiamoci in studio, dai. Gian Battista con Calling Your Name, Radio 3.

Ed è arrivata anche al disco di diamante questa In The Club firmata da 50 Cent e prodotta da Dr. Dre, ormai anche i suoi annetti, perché uscì nel 2003, siamo nel 2026, ecco, non è proprio ieri, però bravi loro che sono riusciti a tirare fuori una hit davvero pazzesca. Io invece volevo raccontarvi di questa notizia che ha dell'incredibile, ma è vera, quindi immaginatevi il backstage passage che praticamente porta da Adelaide e ti fa approdare alla baia di Kangaroo Island, quindi all'isola dei canguri, siamo in Australia. C'è un traghetto che ti fa fare da spola avanti e indietro, la traversata solitamente impiega 45 minuti, quando magari hai vento contro 50. Beh, questi due ragazzi ci hanno messo 4 ore. Perché? Perché per non pagare il biglietto, che tra l'altro non è nemmeno così tantissimo a portata di mano, infatti per evitare di pagare $2,000 australiani, circa 1200 franchi più o meno, per un viaggio in traghetto di 45 minuti, due giovani hanno costruito una chiatta. Fatta come? Fatta in casa, tra l'altro anche con un water esterno, quindi a vedere sta chiatta sembra una mini... un mini toy toy più grande, ok? Con il toy toy vero di fianco, e c'era veramente il water. E in più sopra, io vedo il filmato, fa veramente sorridere, hanno messo anche una griglia. Infatti, mettendoci 4 ore per fare la traversata, e tutto è stato filmato. Ora io non so se sia stato fatto per fare gli influencer di turno, ma non credo. Si sono messi a grigliare, quindi hanno detto: vabbè, è stata lunga, è stata faticosa, però abbiamo grigliato, abbiamo riso, scherzato, è andato tutto bene. Quindi effettivamente ora, se la toilette che è stata montata sulla chiatta sia stata provata, non lo so, e non voglio nemmeno leggere tutto l'articolo per scoprirlo. Va bene così, ragazzi, certo che hanno risparmiato, però insomma ci ha messo una vita e mezza. Noi ci ascoltiamo Ligabue, che lui dice sempre, lui lo dice già un po' di anni, le donne lo sanno, e come se lo sanno.

0: Hanno firmato Luciano Ligabue. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi ci ascoltiamo Tan Sharp con la loro You, so che vi piace molto, ormai è un po' di anni ma piace, e poi diamo un'occhiata al traffico. Se avete segnalazioni da fare, fatelo via WhatsApp 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: Garage Maffei's non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffei's, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.

Ben Sharp con la sua UE. Qualcuno ha detto: avevi ragione Maxi, piace sempre. Ma lo so, perché spesso quando passa c'è sempre uno, due, tre messaggi: che bella, mi fa sognare. È una canzone, si vede che qui a Radio 3 ha trovato casa, ecco, diciamo così. Io intanto avevo promesso così di darvi ancora delle info sulla viabilità, lo voglio fare subito. Allora, partiamo dalla 2, sempre direzione nord, tra Quinto Airolo, il traffico è bloccato adesso per 5 km, i ritardi ora fino a 50 minuti, ancora la famosa corsia Cupra aperta. Poi A2 direzione nord anche in questo caso, ma scendiamo un po' più verso sud, traffico anche tra Lugano Nord e Rivera. Al momento queste sono le uniche due segnalazioni. Ricordo il numero di WhatsApp, ormai molti di voi lo avranno memorizzato, ci può aiutare se avete altre segnalazioni da fare sulla qualunque, ma ovviamente il traffico ha quella sua importanza vitale. Tananai con la sua bella Madonnina.

Voulez-vous, Tananai. Tra l'altro, i vostri messaggi via WhatsApp. Uno parla di questa sera, di quello che si sta preparando piano piano, e cioè Amanda manda questa foto bellissima con tante costine pronte da essere messe lì sulla griglia per stasera. Amanda, a vedere le costine, a meno che non siete tutta gente come me che mangia chili e chili di roba, tanta gente questa sera a casa, quindi bene, buon divertimento, buon primo agosto a voi. E poi grazie invece a Roby che aggiunge, per quanto riguarda la viabilità, ciao Maxi, traffico anche a Mendrisio sulla A2 direzione nord. Grazie davvero per questa segnalazione ulteriore.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monte Ceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Due minuti alle 17.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
6: L'infotraffico.
4: Diamo ancora uno sguardo al traffico. Allora, sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana ora la circolazione è fluida. Roby ci diceva in A2 direzione nord, in zona Mendrisio ancora qualche intoppo. Poi sempre sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km, attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece ci sono code per 2 km in Travassen e Göschenen con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra, come detto più e più volte, è aperta.
6: Previsioni del tempo.
4: Allora, diamo un'occhiata penso a quello che sarà domani. Dai, oggi insomma, bene o male, mi sembra che sia, ce la siamo giocata. Domenica mattina da variamente nuvoloso con intervalli di sole, a brevi rovesci. Pomeriggio leggermente nuvoloso anche qui con alcuni rovesci possibili. La notte nuvoloso. Lunedì mattina invece ben soleggiato, uguale nel pomeriggio, anche se qualche nuvola qua e là, ma insomma il lunedì mi sembra migliore della domenica se parliamo di rovesci. Ecco, questo è quanto.

Grazie a Leo, che è un nostro ascoltatore ormai da anni e so, da molto tempo che parliamo anche fuori onda, essere grande fan di Prince, no? Il ormai compianto re di Minneapolis, il genio di Minneapolis. Beh, leggevo Prince, anzi leggevo grazie al link che mi ha mandato appunto il nostro ascoltatore, Prince ha lasciato un cavo di musica inedita con materiale sufficiente per pubblicare un album all'anno per i prossimi 100 anni. Facciamo che un album, insomma, può contenere dai 10 ai 15, no? Canzoni, tu fai per 100, hai capito quanto materiale ha lasciato. Il leggendario cavò, che costituisce migliaia di canzoni segrete, album mai pubblicati e persino film, è da decenni al centro di speculazioni e curiosità tra i fan dell'artista scomparso. Io così, per curiosità, perché a memoria avevo Tupac, visto che fa parte del mio genere, quello che ascolto maggiormente. Lui, dopo la morte nel 96 avvenuta per una sparatoria, di lui hanno pubblicato altri 7 album di canzoni inedite. Si diceva che Tupac entrava in studio in una notte, componeva da zero e registrava dalle 3 alle 4 canzoni. Era uno che, appunto, quando era in studio diceva: non c'è tempo, non dobbiamo perdere tempo, ho tante cose da dire. Lui aveva un mondo dentro da esprimere e quindi con il rap riusciva. Ma ci sono altri mostri sacri, se vuoi te ne cito due. Uno è Jimi Hendrix, considerato dai più come il miglior chitarrista di sempre, ha pubblicato più di una dozzina di album postumi ufficiale di materiale inedito in studio e registrazioni live. Quindi vuol dire che era uno che in realtà, anche quando non lo vedevi, era lì che lavorava tantissimo. Uguale per Elvis Presley, che ha visto l'uscita di decine di album postumi, tra raccolte speciali, dischi di musica sacra e registrazioni dal vivo pubblicate nei decenni successivi al 1977. Credo che invece ora gli artisti, credo è una percezione, facciano solo quando devono, cioè quando c'è il cash basta, si fa, se no ci si crea altri business. È una considerazione personale, eh?

0: Santa.
1: E si chiama proprio Santa questa canzone di LDA e H7. Tra l'altro il ritornello scritto dal papà di LDA, e cioè Gigi D'Alessio. Si sente un po' l'influenza del papi, che comunque ha visto due giovani mettersi insieme, creare un album, un joint album, come si chiamano. Joint vuol dire condivisione, condividere, e quindi è un album in condivisione, cioè due artisti singoli, solisti, si mettono insieme. Sta avvenendo tantissimo nel mondo e anche nella vicina Italia, o perlomeno album in italiano di artisti solisti che mettono insieme le forze, poi si ridividono, rimangono amici, ognuno fa il suo percorso e chi lo sa, magari poi ci sarà una parte 2. Ecco, LDA e H7 lo hanno fatto, hanno registrato a casa o nello studio casa, nell'home studio di Gigi D'Alessio, e lui li ha aiutati almeno nella fase del ritornello, quella importante, quella che in radio rimane impressa. Noi invece ne abbiamo due, c'è Mika con Kick Ass e poi i Roxette, ve li ricordate?

0: Must Have Been Love, era il 1990. Se parliamo di quella decade, a parte la dance che il sottoscritto ama tanto farvi ascoltare, ma sicuramente c'è anche questa grande musica di questo duo danese, vero? Se non sbaglio, danese, vero?
1: Sì,
0: non svedese, danese, danese. Allora, intanto mi ero dimenticato, ma una nostra ascoltatrice ci aveva mandato un volantino, un flyer, chiamiamolo così. Moghegno, 1 agosto in piazza dalle 19, distribuzione di risotto e Luganighe, musica con i Doppia Linea Music Band, entrata libera. Perché no? No, io adesso abbiamo parlato delle grigliate, delle cene, degli incontri con gli amici, poi c'è chi ama i fuochi, quindi andrà dove si possono fare a vederli, chi no, chi rimane con i propri cagnolini e i propri animali perché hanno paura, certo, però magari qualcuno vuole fare qualcosa di diverso. Ecco una soluzione, il maxi, anche se un po' in ritardo, ma insomma inizia il tutto alle 19, siete ancora in tempo, si ricorda di questo flyer che è arrivato. Chiedo scusa, ogni tanto mi perdo tra i vostri messaggi. Lui sta avendo un grande successo, si chiama Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

John Legend, vincitore anche di un premio Oscar, perché ha partecipato alla colonna sonora di un film che poi gli ha regalato anche un bellissimo Oscar. Ci sta. Poi aspetta un attimo, perché qua vengo distratto da un video. Ho chiesto grandine, no acqua. Allora, un paio di ore fa a Campra. Ora non posso farvi vedere i video in TV, però posso farvi sentire il rumore della pioggia. Un paio d'ore fa a Campra, credo 24 gradi, ma questo ha portato ovviamente anche a un po' a un acquazzone. Senti un po' il rumore in auto, eh? Sembra un po' grandi, no? Sbaglio? Ma sembrava, invece no, è solamente pioggia, 24 gradi di sogno. Poi non è vero, perché poi quando arrivi a 24 dici: ma è estate, voglio che sia più caldo. Va bene, comunque grazie anche per questo a Jack, grazie per questo video, anche se purtroppo il nostro sistema ti fa condividere le foto in TV ma non i video di nessun tipo, e quindi non possiamo. Poi Maxi, grazie, sai mettere sempre quella musica che ti trasforma nella mente, pensieri che diventano magia. Beh, devo dire che John Legend è straordinario, in ogni sua sfaccettatura, ecco. Poi è proprio la voce, credo, vellutata, il fatto che lui sia anche un autore delle proprie canzoni. Tra l'altro ha fatto anche da giudice in un reality, ora non ricordo il titolo, perdonatemi, però era un reality molto importante, perché cosa succedeva? Gli autori

attori più famosi negli Stati Uniti si riunivano per questo reality in 2-3 studi. E in questi studi loro si mettevano lì e scrivevano le canzoni che poi sarebbero state cantate dai grandi della musica internazionale o americana. Uno di questi fu proprio John Legend, che partecipò al reality, andò, sentì la canzone scritta dagli autori e ne divenne una grande hit, che non è All of Me, quello no. Poi ci sono anche le combo molto particolari come Coldplay con i BTS in questa My Universe.

승화와 진별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

Tra i Coldplay con i BTS, BTS che così hanno fatto parlare ancora una volta di loro perché hanno boicottato, comunque hanno deciso di non partecipare ai Grammy Awards per protesta, perché i Grammy tendono a dividere la musica, no? Musica asiatica, musica europea, musica degli Stati Uniti, musica di qua, musica di là, e loro dicono no, la nostra musica è musica, non vogliamo essere inglobati nella musica asiatica. Ormai i BTS, questa band di K-pop stra ultra famosa, si è rifiutata, ha detto grazie mille per il premio, ma non lo ritiriamo. Si può fare, si può vincere, e poi magari si fa un ringraziamento via video, è quello sicuramente. Poi Paolo attento che dice: sì Max, se ti fai distrarre mi dai delle info, me le dai a metà. Hai ragione. Allora, John Legend vince l'Oscar, vince per il film Selma, che tra l'altro in italiano viene, lo trovate come Selma, la strada per la libertà. Parla di una porzione di vita di Martin Luther King, già nota, però guardatevelo perché è veramente eccezionale. E lui vinse con la canzone Glory, no? Lui, non solo lui, perché poi è coscritta con un altro compositore, ma lui insomma risalta perché è già un R&B star, e quindi portarsi a casa anche un premio Oscar non male. Stessa cosa fece Eminem, che vince l'Oscar con una delle canzoni sue più gettonate. Ma noi vogliamo sentire gli spari sopra del comandante Vasco Rossi, lo abbiniamo ai Black Eyed Peas con la loro Meet Me Half Away. Questo è il modo di Radio 3i per farvi andare sulle montagne russe. Ogni genere, ogni musica, ogni ritmo, l'importante è alzare il volume.

Che evoluzione però quella dei Black Eyed Peas, evoluzione o involuzione? Quello sta poi ai fan, a chi mastica musica a deciderlo, però sono passati dal rap, quello più classico, a questo tipo di musica, no? Che diventa molto più pop, quasi legata anche alla musica elettronica, e ultimamente, dopo l'uscita della loro voce femminile di Fergie, sono diventati molto più reggaeton, se vogliamo, quindi hanno proprio avuto come dei saliscendi o comunque dei cambiamenti, però li hanno sempre cavalcati alla stragrande. Tra l'altro qualcuno dice: gli spari sopra il mio pezzo preferito, vai Maxi sul volume. Gli spari sopra, pezzo di Vasco Rossi, che è una cover del brano Celebrate del gruppo rock irlandese Unemotional Fish, distribuito, insomma pubblicato nel 1990. Oh, vedi che anche il Vasco prende qua e là e poi lo fa suo, ci sta alla stragrande. Chi ha deciso, almeno secondo le ultime dichiarazioni, di mettere un 3 puntini di sospensione sulla propria carriera è Ozuna, no? Che dice: ho già dato, adesso vorrei riposarmi. Però noi ci crediamo poco, perché poi questi artisti qua magari a volte lo dicono anche solo per autoconvincersi o farsi convincere dai fan a continuare, magari un momento di defiance che poi mollano. Beh, noi lo ascoltiamo Ozuna, in questo caso con Kali Uchis, con Another Day in America.

0: Τρίτα. Ε, Radio 3. Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

I Shot the Sheriff, questa è la versione di Bob Marley e poi ce ne sono veramente un miliardo in giro per il mondo, tutte molto belle perché si parte già dal presupposto che il ritornello sia catchy, sia accattivante, anche se poi dice delle cose molto intense, ecco, non è una canzone frivola come uno può pensare. I Shot the Sheriff, ho sparato allo sceriffo, così la traduzione letterale è questa, poi dietro cercatevi un po' il significato. Poi Bob Marley, con tutta la sua storia, con tutta la sua politica che metteva nella musica, con l'unione che ha cercato di portare in Giamaica, insomma, prende proprio un significato incredibile. Allora, vediamo un po', sono le 17:46, noi siamo ormai addirittura d'arrivo per queste 4 ore, toste, quando non sei più abituato 4 ore sono belle, belle intense. Andiamo a vedere se magari ci sono delle novità sul traffico, perché ho visto che Via Swiss mi ha mandato quello che noi chiamiamo un tic, un aggiornamento. A2 direzione nord tra Quinto e Rolo, il traffico è ancora congestionato, anzi bloccato per 5 km con ritardi fino a 50 minuti. Il raccordo autostradale in entrata ed Airolo è chiuso. Poi in entrambe le direzioni strada chiusa tra Faido e Airolo, quindi siamo tutto a nord per quanto riguarda le segnalazioni, però insomma qualcosina ancora c'era e giustamente io, prima di farvi sentire le ultime canzoni, volevo darvi l'ultimo aggiornamento. Facciamo un'altra doppietta, Giselle con Dimanche Midi Pig, e poi abbiamo The Blessed Madonna con Jacob Lasca con la loro Mercy. La diversità delle canzoni di Radio 3 che però insieme formano davvero

È bella questa The Blessed Madonna con Jacob Lusk, si chiama Mercy. Io ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi anche di oggi per le 4 ore, per i tanti messaggi, per tutto quello che si è discusso in onda ma anche fuori onda, e poi perché così mi assenterò per un paio di settimane, quindi volevo augurarvi delle buone vacanze se le fate, comunque sia una buona estate anche se bella calda rovente, va bene? Io vi lascio ancora con due canzoni, Elisa e The Clash, poi ovviamente l'informazione. Buona continuazione e grazie di tutto, rimanete su Radio 3.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch. Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Ticino News Sera.
1: L'UDC chiude alla possibilità di ridiscutere un'alleanza con la Lega alle prossime cantonali. La strategia è già stata comunicata inizio luglio, afferma il presidente democentrista Piero Marchesi, che si appresta ad entrare in Consiglio di Stato. Porterò le sensibilità della destra in governo, dichiara. Se questa è la risposta dell'UDC, anche noi chiuderemo la porta per le federali. Così la Lega passa immediatamente al contrattacco, quasi 400 i presenti per la festa del 1° d'agosto a Biasca. Soddisfatto Piccaluga, che dice: un bel segnale, dopo il colpo subito siamo pronti a ripartire. Da mercoledì sugli splendidi tracciati del Monte Ceneri sono in corso gli europei di mountain bike, una manifestazione ricca di allori per i nostri atleti in attesa della giornata clou di domani. Nel TG in diretta Rocco Cattaneo, presidente del comitato organizzatore. E siamo al meteo, domani abbastanza soleggiato, al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in seguito temporali isolati, a basse quote temperatura minima sui 22 gradi, massima sui 33. È sabato 1° agosto, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. Un 1° d'agosto che quest'anno è strettamente legato alla politica. Si è conclusa infatti una settimana senza precedenti, culminata con le dimissioni di Claudio Zali. Oggi c'è stato un botta e risposta tra alcuni protagonisti di questa bufera. Se ieri sera infatti la Lega ha riaperto la possibilità per ridiscutere un'eventuale alleanza con l'UDC, dal canto loro i democentristi, riuniti a Serravalle, hanno già chiuso la porta per le cantonali. Barbara Venneri.
2: Per l'UDC non è un 1° di agosto come un altro. La festa nazionale arriva a pochi giorni dalle burrascose dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, il che significa che Piero Marchesi presto prenderà il suo posto in governo. Dopo l'uscita di scena di ciò che è stata definita la pietra d'inciampo all'alleanza tra leghisti e democentristi, il movimento di Via Montebaglia ieri ha deciso di chiedere un incontro in vista delle prossime tornate elettorali. Oggi Piero Marchesi risponde così.
3: Se discutiamo soprattutto i temi, credo che non ci siano problematiche, e possiamo certamente anche discutere dei prossimi appuntamenti elettorali, le federali e le comunali, dove entrambi i partiti hanno qualche cosa da guadagnare da un'alleanza. Per le cantonali evidentemente a inizio luglio l'UDC ha già comunicato la sua strategia, questa è la decisione di fatto dell'UDC, poi discussioni le potremo fare, ma mi fermo su quelle che sono le decisioni del partito, che ha deciso di proseguire su questa linea.
2: Cioè la linea di correre da soli. Inoltre Marchesi aggiunge:
3: oggi sappiamo che in governo c'è un rappresentante della Lega e ci sarà a ottobre un rappresentante dell'UDC, può essere anche una strategia di andare con due liste separate per confermare due seggi con i due uscenti.
2: Una questione di strategia alla quale, chiediamo, si aggiunge anche il rischio che l'UDC debba condividere il fardello della vicenda Zali?
3: Credo che comunque la Lega ha trovato una soluzione con l'uscita di Zali, questo credo che sia anche una buona soluzione per la Lega. Poi evidentemente io guardo quello che è il futuro sarà sicuramente di collaborazione ancora con la Lega come è stato in passato, ci sono dei temi come detto all'ordine del giorno, iniziativa neutralità, gli accordi con l'Unione Europea, l'iniziativa sui dipendenti cantonali dove siamo tutti dalla stessa parte, questo rafforza quell'interesse degli elettori di avere dei rappresentanti della destra in Consiglio di Stato.
2: I discorsi che hanno aperto i festeggiamenti del Natale della Patria hanno guardato l'appuntamento elettorale di aprile. Fondamentale riconfermare il seggio in governo, è stato detto in sintesi, ma anche all'immediato futuro, con il monito del capogruppo in Gran Consiglio Alain Bühler.
4: E Piero, ascoltami bene, carissimo, te lo dico chiaramente e amichevolmente, non ti faremo sconti.
2: Insomma, aggiunge Bühler, la linea politica del gruppo non cambia.
5: Ora noi abbiamo la garanzia che però quelli che sono le nostre idee, i nostri valori entrano nella stanza del Consiglio di Stato. Ovvio, non abbiamo la pretesa che la decisione che viene presa collegialmente andrà nella nostra direzione. E quando ovviamente il Consiglio di Stato presenterà dei progetti o dei messaggi che non possiamo sostenere perché non è in linea col nostro programma, con i nostri valori per cui siamo stati eletti dai cittadini ticinesi, ovviamente noi non faremo sconti anche in quel caso lì. Non è perché siamo diventati adesso partito di governo e che dobbiamo diventare mansueti nei confronti del Consiglio di Stato.
2: Un traguardo importante per l'UDC, partito che nel 2015 stava per scomparire, ci ricorda il deputato Sergio Morisoli, già capogruppo.
0: Passo per passo, colpo per colpo e anche con tanta pazienza e volontà siamo riusciti a migliorare i nostri risultati elettorali fino a raggiungere un grandissimo risultato per le federali e avvicinarci a un grosso risultato alle cantonali la volta scorsa. Oggi io penso che 10 anni dopo è il coronamento di un progetto che ha un inizio e una fine, ma la fine non è oggi con Piero in governo, sarà se vinceremo in aprile le elezioni.
1: Fino a questo momento il consigliere di Stato subentrante Piero Marchesi aveva limitato i suoi commenti a un comunicato stampa in cui ha annunciato di accettare l'incarico con umiltà. Abbiamo allora colto l'occasione per chiedergli quali sono gli umori ad oggi. Sentiamo.
3: Ma sicuramente di felicità, di essere consapevole che è una grande opportunità per il sottoscritto, ma per il partito, ma credo anche per gli elettori del centrodestra e della destra, di avere un rappresentante che possa rappresentare forse meglio quelle che sono queste posizioni nel Consiglio di Stato, però anche consapevole che entrare in Consiglio di Stato a 6 mesi dalle elezioni, soprattutto in Ticino, presenta tutta una serie di difficoltà. Il tempo passa velocissimo, non so se riuscirò a costruirmi una squadra a supporto in questo breve periodo. L'obiettivo evidentemente è di già far vedere quella che è la mia impostazione nel governo, collaborando con gli altri, rispettando quella che è la collegialità, ma portando le sensibilità dalla destra in Consiglio di Stato, per poi l'obiettivo di essere confermato ad aprile. Dunque, grande opportunità, ma anche con tutta una serie di rischi e di aspetti che non bisogna sottovalutare.
6: In questi 6 mesi intende presentare qualche progetto, insomma punta anche a presentare un messaggio?
3: Ma allora, sto ancora cercando di capire come funziona, sono passati pochi giorni, mi sto informando quali sono le varie prassi per arrivare il più possibile preparato a questo 7 di ottobre. Sto lavorando con persone che già conoscono l'amministrazione, con persone che si sono offerte di aiutarmi in queste settimane, mi fa molto piacere, le ringrazio. Poi un passo alla volta, non bisogna bruciare le tappe, anche perché il ruolo e la responsabilità sono importanti, bisogna rispettare quello che è il ruolo istituzionale, ma anche portare evidentemente quelle che sono le mie sensibilità, e conoscendomi ci metterò tutto il mio impegno in questi 6 mesi.
6: Adesso ci sarà da decidere quale dipartimento assegnare. L'UDC non aveva fatto il mistero che comunque gli sarebbe piaciuto avere le finanze, come si porrà?
3: Le regole del gioco non dicono che prenderò quello che mi verrà attribuito, questo giustamente, perché queste sono le regole del gioco, dunque devo e sono pronto a prendere qualsiasi dipartimento, poi evidentemente ho delle mie preferenze che nella seduta costitutiva non mancherò di evidenziare.
6: Sta pensando anche di lasciare la presidenza del partito?
3: Sì, evidentemente sì, anche perché reputo che per evitare di avere un consigliere di Stato che cambia il cappello e mette quello di presidente, dunque vincolare le opinioni del partito a quelle del consigliere di Stato e viceversa, sia buona cosa di lasciare la presidenza, cosa che stiamo già discutendo e stiamo già cercando di individuare delle soluzioni, tenuto conto che siamo già praticamente in campagna elettorale, tutto è già più o meno pianificato. Dunque questo subentro cade in un momento certamente positivo per il partito, ma genera tutta una serie di questioni che dobbiamo risolvere in modo intelligente.
1: Ora invece ci spostiamo a Biasca, dove la risposta della Lega al rifiuto dell'UDC non è tardata ad arrivare. Una notizia che comunque non ha compromesso i festeggiamenti. Laura Milani.
7: Vedere questa sala così gremita, tanto entusiasmo, la Lega c'è, la Lega è presente, c'è un'emozione forte e posso solo che dire grazie a chi è qui, ma grazie a tutti quelli che credono ancora nella Lega e che continueranno a farlo.
8: Strette di mano, salametti, viva la Lega in sottofondo. Il coordinatore Daniele Piccaluga vuole assorbire tutto il positivo dei festeggiamenti per il Natale della Patria a Biasca. Sono presenti tutti i volti noti del movimento e non solo. ma né durante i discorsi, né dalle frasi rubate tra un brindisi e l'altro, si può far finta di nulla di fronte al terremoto politico dei giorni scorsi. Da più parti è comunque arrivato l'invito a non mollare. C'è poi la porta chiusa dall'UDC, rimbalzata fino alle ex officine ancor prima di salire sul palco, che ha sollevato un po' di agitazione. Immediata la scelta di passare al contrattacco.
7: Se da parte dell'UDC vi è questa volontà di non procedere a entrare in materia, sarà poi la stessa cosa per la Lega dei Ticinesi quando si tratterà poi di discutere l'alleanza a livello federale.
8: Un concetto ribadito anche dal consigliere di Stato e per ora unico candidato ufficiale Norman Gobbi.
9: Non possono prendere solo il soldino, il panino e anche magari il cioccolatino. Quello che è stata la riflessione ieri sera in assemblea è di fare una valutazione in generale sulle alleanze, come è stato fatto 4 anni fa, come è stato fatto anche 8 anni fa. Evidentemente non penso si possa immaginare solo un'alleanza quando interessa l'UDC nazionale, quindi per le federali.
8: Eppure ieri sera, dopo una lunga discussione, la stragrande maggioranza dei presenti in assemblea ha accolto la proposta di Antonella Bignasca di chiedere un incontro.
10: Dopo tutto quanto successo, dopo tutto quanto detto, quali sono fondamentalmente i timori emersi? Avete paura per il vostro seggio?
7: No, paura non direi, non ho percepito paura, ho percepito comunque una volontà forse di far fatica a staccarsi all'abitudine che è quella che oggi abbiamo di un'alleanza.
8: E chissà se alla fine l'incontro in un modo o nell'altro ci sarà. Inizialmente si pensava che a Biasca oggi ci potesse essere anche chi questa alleanza l'ha sempre combattuta, Claudio Zali, citato da Piccaluga.
11: Claudio, oggi ti dico ancora grazie.
9: E credo che questo sia stato davvero uno dei momenti più difficili che abbiamo affrontato come Consiglio di Stato negli ultimi 15 anni, cioè da quando sono attivo insieme al governo ticinese.
10: Come consigliere di Stato e come leghista è stato un colpo anche difficile per tutto il movimento.
9: Ogni colpo su esponenti della Lega evidentemente ha ripercussioni anche sul movimento. L'ho vissuto io 2 anni fa, lo ha vissuto in questo momento Claudio, ci sono stati anche in passato dei casi, evidentemente tutto ciò lascia qualche ammaccatura sulla corazza, ma l'importante è che però la corazza leghista resista, perché le sfide che abbiamo davanti nell'interesse dei ticinesi e del Ticino sono importanti.
8: Sfide ricordate da chi si è alternato sul palco, con lo sguardo già rivolto ad aprile, quando tra gli uscenti ci sarà dunque anche il democentrista Piero Marchesi. Norman Gobbi è pronto ad accoglierlo in governo al posto di Zali.
9: È una persona che conosco molto bene, perché evidentemente lavoriamo già da anni assieme, lui a Berna, io a Bellinzona, sicuramente sarà una nuova dinamica, ma anche per il Consiglio di Stato. Non si tratta di fare il mulino bianco, ma si tratta di guardarci in faccia, affrontare assieme i problemi e poi consolidare una posizione anche verso l'esterno. In Parlamento è molto più facile fare lotta di trincea.
1: Passiamo invece ora alla politica federale. Nel suo messaggio per la festa nazionale, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha invitato gli svizzeri a restare uniti e a custodire i valori che hanno reso forte il paese, dalla libertà alla democrazia, passando per la neutralità e il federalismo. Registrando il suo discorso, come possiamo vedere in una fabbrica di bandiere, Parmelin ha usato proprio la bandiera svizzera come metafora, un simbolo che nasce da un tessuto lavorato con cura, proprio come la Confederazione, costruita giorno dopo giorno grazie all'impegno di cittadini, comuni e cantoni. In un mondo segnato dalle tensioni, ha concluso, la bandiera deve restare un segno di fiducia e non di chiusura. Un primo d'agosto all'insegna dell'unità anche per gli altri consiglieri federali. Ignazio Cassis ha ricordato che la Svizzera nasce nei villaggi e nelle famiglie, che va coltivata ogni giorno. Karin Keller-Sutter ha esaltato stabilità, finanze solide, ricerca del consenso come punti di forza del paese. Albert Rösti, con il record di presenze ben 5, ha invitato a difendere la prosperità e la capacità di innovazione della Svizzera. Elisabeth Bohm-Schneider, dal canto suo, ha richiamato l'importanza della solidarietà e della coesione sociale, mentre Beat Jans ha sottolineato il valore di una società aperta e sicura. Infine Martin Pfister ha esortato a rafforzare lo spirito di responsabilità, la fiducia reciproca, elementi che, ha detto, tengono unita la Confederazione. Noi restiamo in ambito politico, ma non più per i festeggiamenti. Lo facciamo perché il copresidente del Partito Socialista Ticinese, Fabrizio Sirica, ieri ha reso noto di essere stato convocato dalla polizia per una grave infrazione al codice della strada. In un video pubblicato sui social ha spiegato di essere stato fotografato da un radar mentre viaggiava a 104 km orari su un tratto con il limite di 50 nei pressi di Bassen. Sirica ha riconosciuto l'errore dicendo di attendersi una sanzione penale, una multa e anche il ritiro della patente. Sentiamo allora un breve estratto delle sue dichiarazioni.
12: Ci tengo a contestualizzare questa velocità non perché io non mi assuma completamente la cazzata che ho fatto, l'errore che ho commesso, ma non per scaricare responsabilità, ma per contestualizzare, perché 50 all'ora può voler dire centro abitato con la scuola, non era così. È finito il paesino di Bassen, si è aperta una strada in mezzo a delle fattorie, una campagna, io convinto che quello fosse 80 all'ora, apro la marcia dopo il 50 e qualche centinaio di metri dopo c'era un radar che mi ha preso proprio nell'accelerazione, quindi quella è stata la velocità. Un errore per cui pagherò, ci sarà un decreto accusa, ci sarà un ritiro patenti, ci sarà una multa molto salata, come giusto che sia. Un errore che mi ha già insegnato, mi ha già fatto riflettere molto, è un errore per il quale io comunque voglio essere trasparente, perché penso che la politica, e lo sappiamo in questo periodo, debba vivere non di supereroi che non commettono errori, ma di totale trasparenza. E quello che posso dirvi è che farò di tutto per cercare di migliorare anche rispetto a questo errore.
1: Apriamo ora la nostra pagina sportiva, perché con l'inaugurazione della AIL Arena i tifosi chiedono a gran voce l'esordio di qualche giovane cresciuto nel vivaio bianconero. Il mister dell'Under 21, Andrea Vitali, però predica pazienza.
13: Devono avere ancora un po' di pazienza, nel senso che i ragazzi sono molto giovani e lo step sulla prima squadra è ancora un po' troppo presto, però insomma l'obiettivo è quello. La società con la quale ho avuto modo di parlare inizio stagione evidenzia il fatto che questi ragazzi devono crescere il meglio possibile e il più in fretta possibile. Questo è anche l'obiettivo di provare di rischiare di fare questa categoria molto difficile con una rosa veramente molto giovane. Il progetto di quest'anno è quello di cercare di far di crescere il più possibile i giovani che abbiamo in rosa. Infatti quest'anno abbiamo una rosa molto giovane e l'obiettivo è proprio quello di cercare di anticipare un po' i tempi con questi ragazzi che sono molto giovani ma hanno delle qualità.
14: Parola d'ordine: pazienza.
13: Super pazienza, ma soprattutto per loro, perché hanno bisogno di sbagliare e di crescere.
1: Lugano Under 21 che domani affronterà il Bull, ma anche il Paradiso domani scenderà in campo contro lo Sciaffusa, una delle favorite del torneo. Che cosa si aspetta allora il presidente Antonio Caggiano?
15: Ai ragazzi gli ho detto solo di quest'anno di divertirsi e di dimostrare il loro reale potenziale. L'anno scorso abbiamo avuto dei problemi e questo è andato ad intaccare un pochettino il loro mentale. Oggi penso che ci sono tutti i presupposti giusti per far bene. Il nostro obiettivo è, diciamo, che rimane sempre la qualificazione alle coppe.
16: Prima sono contento perché veramente sto vedendo molta motivazione di ragazzi che si sono inseriti, quei nuovi acquisti che sicuramente arriveranno altri innesti e i vecchi no, io sono uno di quei vecchi lì, ma sempre con la voglia, la intensità. Ora, ovviamente l'obiettivo è sempre quello di mantenere la categoria, ma puntiamo un po' più alto, nel senso l'importante è ritornare a giocare la Coppa Svizzera, che è una coppa molto importante in questo paese e anche per noi come squadra, come società, come comune. L'idea di arrivare in Coppa e ce la metteremo tutta.
1: E noi continuiamo a parlare di sport, ma lo facciamo perché è in corso un evento da questo mercoledì che sta occupando i tracciati del Monte Cenere. Sono infatti in corso gli Europei di Mountain Bike, una manifestazione ricca di allori per i nostri atleti in attesa della giornata clou di domani. Allora noi abbiamo collegato in diretta Rocco Cattaneo, che è presidente del comitato organizzatore. Buonasera, mi sente?
17: Sì, buonasera.
1: Buonasera, allora Rocco Cattaneo, quella di domani con le gare degli atleti elite sarà, come detto, l'ultima giornata del campionato europeo, ma qual è il suo primissimo bilancio?
17: Beh, bilancio è molto positivo, perché l'importante quando si organizzano queste cose è che gli atleti siano veramente entusiasti e contenti del percorso, un percorso praticamente 100% naturale, non abbiamo costruito nulla e i corridori, i partecipanti si divertono veramente tanto e questo naturalmente danno uno spettacolo magnifico.

0: aspetta da questa gara?
1: Oh, mi aspetto grande entusiasmo dei, come dicevo, degli atleti e del pubblico. Ripeto, siamo in un ambiente naturale bellissimo e questo è un percorso a livello internazionale conosciuto, perché già nel 2003 abbiamo organizzato i campionati del mondo, i primi campionati del mondo di mountain bike, e tutti gli anni organizziamo anche la prima gara del calendario internazionale, di modo che è un percorso molto conosciuto e anche amato dagli atleti, e loro si sentono proprio qui di casa. L'abbiamo visto oggi, sono veramente entusiasti e già oggi abbiamo potuto assistere a delle gare molto belle tecnicamente e anche con tecnicamente impegnativo, ma allo stesso tempo anche molto impegnativo a livello fisico, di modo che le classifiche sono veramente classifiche nette, non avremo bisogno del photo finish.
0: Era incerta la sua presenza, può già dirci se Filippo Colombo sarà partecipe domani?
1: Ma Filippo l'ho visto questa mattina, ha fatto una bella prova l'altro giorno nel short track, l'ho visto alla fine dolorante perché ha gestito una frattura, però l'ho visto contento e stamattina mi ha detto: ti confermo che domani sarò alla partenza, di modo che questo per noi è il nostro corridore di casa, Filippo, a livello ormai internazionale da diversi anni, e penso proprio che darà il meglio di sé malgrado un po' questo brutto incidente che ha avuto 3 settimane fa, e per il pubblico penso che sia anche bello poter applaudire un corridore di casa nostra.
0: Ecco, fino a qui per la Svizzera sono stati degli europei straordinari, possiamo dire di confermarci ormai leader della disciplina.
1: Guardi, la Svizzera nel cross country, disciplina olimpica, sta diventando un po' come la Svizzera nelle Olimpiadi invernali, nelle discipline dello sci alpino. Sta diventando proprio, possiamo già dire che è lo sport nazionale d'estate per la Svizzera. È una disciplina che ha già una storia, una disciplina che ha una scuola, anche nelle categorie. Abbiamo visto il team relais, che è un po' l'espressione della forza di ogni nazione in questa disciplina, che ha stravinto ieri, e oggi anche nella categoria minore femminile abbiamo avuto una vittoria bellissima. È veramente un po' la nostra disciplina, siamo in concorrenza con le grandi nazioni, Francia, Norvegia, Belgio un po' meno, poi i nostri antagonisti sono i francesi. All'Italia sta diventando anche forte anche lei in questa disciplina, e è una disciplina veramente, possiamo un po' dire, un po' svizzera, ecco, e siamo contenti di evolvere in questo sport che ha anche un valore turistico, se si vuole, sta anche incrementando le stazioni invernali, c'è anche un boom, anche in Ticino si sta facendo molto nei percorsi ciclabili del mountain bike, di modo che tutto fa godo.
0: Bene, Rocco Cattaneo, lo ricordo, presidente del comitato organizzatore, io la ringrazio per essersi collegato in diretta con noi. Allora staremo a vedere come evolverà la situazione.
1: Grazie a voi, vi aspetto domani molto numerosi, grazie.
0: Grazie ancora e grazie anche a voi di averci seguito. L'edizione di Ticino News Stasera termina qui. A voi tutti l'augurio di uno splendido 1° agosto. Arrivederci.
2: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei

0: subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: l'estate di Radio 3.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Seresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.

0: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
3: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa.

Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

d'estate. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Sono il gruppo Corriere del Ticino.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: estate di Radio 3.
1: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.